0: lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: Che noi anche al bar, che noi alla sera, la sera a mettersi qui al bar.
2: Che noi anche al bar.
1: Come entro? Ci trovo il Maffini che è sempre depresso. Fra sospiro, lamento, un espresso, ha negli occhi l'infelicità.
2: L'infelicità.
1: Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo e un

0: la Ines, con quella biondina che ho saputo che vi da Voghera, non c'è Santi vin qui ogni sera, se ci parlo non risponderà.
1: Non risponderà.
0: Poi c'è il Nico, che gioca al pallone, mette giù un sacco d'arie pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva, però in Serie A.

0: chiama il più simpatico che ci sia. Che noi a quel bar, che noi alla sera, la sera a vedersi qui al bar.
1: Che noi a quel bar.
0: In saletta i raster ramino, puntuali sono lì dalle nove, sempre i soliti, mai facce nuove. Dio, che noi alla sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare, non mi molla, continua a fissare finché crollo.

senti bene? Credi sia venuto il momento? Non scherzi, è vero. Allora prendo l'auto. Oh cara, è meraviglioso, sì lo so. Tu mi darai

ti ho comprato. Piano, piano, c'è un gradino. Mi darò dolcemente. Andrà tutto bene, vedrai, vedrai. Lei mi darà un bambino. Io guido intanto tremo.

0: Pittore.
1: Sì?
0: Ti voglio bleffare.
1: Bene, fai pure ragazzo.
0: Mentre dipingi un altare.
1: Una volta ormai.
0: Io sono un povero bianco. Ma nel Signore sono stanco.
1: Riposati, non so, piglia una sedia, un'aranciata.
0: Per te la Vergine è bianca.
1: E per me è negra, oh.
0: Dammi un angioletto d'oro.
1: No.
0: Tutti i bimbi hanno un coro.
1: Tu no.
0: Anche se son solo negri. Se tu dipingi con ardore.
1: Ma dipingo.
0: Se tu dipingi col dolore.
1: Ma lo faccio.
0: Perché dipingi il mio colore?
1: Ma sono fatti miei, scusa.
0: Perché mi fai in Technicolor?
1: Ma sono cose mie.
0: Perché mi fai in Technicolor?
1: Ma non ti arrabbiare.
0: Sono un povero negro. E tu una scossa ti chiedo.
1: E tieni.
0: Peter, ti voglio parlare.
1: Va bene, dici.

0: Torero.
1: Sì.
0: Ti voglio parlare.
1: Lo so.
0: Mentre cornici l'altare.
1: Ma sono cose mie, non te lo voglio nemmeno spiegare.
0: Io sono un povero negro.
1: Ehi.
0: Ed una grazia ti prego. Pittore, ti voglio parlare.
1: Ma sono qui che t'ascolto.
0: Porco can, mentre dipingi l'altare, io sono un povero negro. Ed una grazia ti chiedo.
1: Mi fai quasi commuovere. Dimmi.
0: La Vergine è bianca. Non ho un soldo per pagare la barca.
1: È nuota.
0: Dipingi con ardor. Io sono un povero negro. Ed una grazia io ti prego.

0: voglio parlare.
1: Non piangere adesso, dai.
0: Mentre dipingi l'altare.
1: Tutto sporco, vedi?
0: Non ho che un soldo nel negro.
1: Hai puntato?
0: E alla corsa ci credo.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

0: Sono le 4:01.
1: Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi con la sveglia.
2: Radio Dora.

calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Vadio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva.

0: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Semplice trovarsi in tasca quando...
2: Mio padre

0: Ma che bella giornata! Ma che bella giornata! Ma che bella giornata! Ma che bella giornata!
1: Sono le 5 in punto.

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord residua instabilità al mattino sull'Emilia-Romagna con rovesci in esaurimento e tendenza a schiarite. Più soleggiato sugli altri settori. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al centro instabilità diffusa sull'Adriatico con rovesci e temporali in locale estensione anche alla fascia tirrenica. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud inizialmente soleggiato, nel pomeriggio temporali in arrivo lungo la dorsale appenninica e in Sardegna localmente forti. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:02.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Apriamo parlando della sparatoria di Chivasso avvenuta martedì nel torinese. Si indaga negli ambienti della criminalità organizzata. 5 proiettili hanno raggiunto alle gambe e alle braccia Francesco Ilacqua. L'uomo è stato operato e non è in pericolo di vita. L'ipotesi è che si sia trattato di un regolamento di conti. Alfredo Cospito resterà detenuto al 41 bis, confermati 2 anni di carcere, respinto il ricorso del legale di Cospito. Secondo gli investigatori, l'anarchico rappresenterebbe ancora un concreto pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale. Treni dei pendolari, salta la riapertura della linea ferroviaria Torino-Aosta, il via in primavera, la tratta è chiusa da 3 anni per i cantieri dell'elettrificazione su 66 chilometri, 200 operai al lavoro, ma ci sono ritardi, la riattivazione era prevista il 1 gennaio 2027. La 96esima edizione della Fiera del Tartufo di Alba si è presentata a Milano, autentiche relazioni, il tema dell'evento in programma dal 10 ottobre al 6 dicembre. E dal 10 al 12 luglio un'invasione di motociclisti a Alessandria e Castellazzo Bormida, in programma infatti l'81esima edizione del Raduno Internazionale della Madonnina. Il calcio, deficit eccessivo, Juventus sanzionata dalla UEFA, multa da 20 milioni, scenderà però a 6 se rispetterà una serie di prescrizioni. Intanto il mercato prosegue e i bianconeri si aggiudicano Ecator. In chiusura al meteo, dopo i temporali di ieri, giornata soleggiata in Piemonte, temperature minime in diminuzione, massime in aumento. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.

0: Cantate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario. Sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione e se non la trovate, richiedetela.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.

0: Oh yeah, oh yeah, oh yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage. E allora vi aspetto tutte le mattine, come sempre, settimana, dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata, così per affrontare anche la giornata al meglio. La buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro, e anche poi notizie, ospiti, insomma, facciamo sempre tante cose belle insieme. E allora vi aspetto numerosissimi, come sempre, dalle ore 10 con il Collage.
1: Meteodora.
0: La situazione meteorologica. Schiarite al mattino, temporali anche intensi tra pomeriggio e sera, si attenua la canicola, ma le temperature restano oltre i 30 gradi. La cupola anticiclonica di matrice africana ha iniziato a indebolirsi, favorendo le prime infiltrazioni di correnti atlantiche più fresche e umide in quota e le formazioni di temporali anche intensi tra pomeriggio e sera. Il caldo diventerà più moderato e asciutto e con l'ingresso di correnti da nord-ovest torneranno belle schiarite a partire da oggi. Vediamo ora le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi, cielo ben soleggiato, precipitazioni assenti, temperature minime in calo tra i 14 e i 17 gradi, massime in lieve calo tra i 25 e i 30 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato, precipitazioni assenti, temperature minime stazionarie tra i 14 e i 17 gradi, massime in lieve aumento tra i 26 e i 31 gradi.
2: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni.

miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti! Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 37 minuti.
1: Va ora in onda la RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Wind Band for Movies, domenica 5 luglio a Chiusa di San Michele in Piazza della Repubblica, dalle ore 18 apertura Street Food, alle ore 21:30 concerto Wind Band for Movies. Secondo Motor Event San Didero, primo memorial su Villa Dimer, manifestazione ludico-amatoriale su strada chiusa al traffico, il 4 e il 5 luglio. Ad Alpignano, giovedì 2 luglio alle ore 21, Alpignano Live, tributo a Vasco Rossi, più food, in piazzale Via Costa. Venerdì 3 luglio alle ore 21, Alpignano Live, teatro, Borgata's Factory, Remo Belli, The Soundmaker, in piazza Caduti. Per estate dal mese 2026, venerdì 3 luglio dalle ore 19 al Parco Robinson, aspettando il Festival Alta Felicità. Sabato 4 luglio in piazza Martiri della Libertà, commemorazione dei martiri della Sabbionera. Domenica 5 luglio alle 19 al Parco Robinson, aspettando il Festival Alta Felicità. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 12 luglio, mostra fotografica Scatti Lenti. Per informazioni 011 4321 015. A Novalesa, sabato 4 luglio, conferenza Reperti archeologici alle ore 16:30 presso la Casa degli Affreschi. Il Comune di Reano organizza venerdì 3 luglio alla Bocciofila torneo Borgate Pallavolo, conclusione, premiazione e festa. Venerdì 3 luglio al Parco Polivalente, recita di estate ragazzi. Sabato 4 luglio al campo di calcio, torneo Borgate di calcio amatoriale. Sabato 4 luglio al Parco Polivalente, alle ore 21, concerto e serata teatrale. Domenica 5 luglio alla Bocciofila, torneo Borgate Pallavolo, finale e conclusione. A Venaus, martedì 7 luglio, Il Piccolo Principe, spettacolo per bambini, Rizzomi, Il Mutamento, alle 15:30 all'Arena delle Alpi. Prenotazioni a info@comune.venaus.to.it. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi, mostra fino al 30 agosto. Inoltre, tutti i sabati mattina, fino a settembre, dalle 8:30 alle 9:30, risveglio muscolare al castello. Informazioni e prenotazioni al 351 3078654. La Proloco di Matti organizza per il 4 e il 5 luglio corso di cesteria presso il Salone Polivalente. A Coazze, il 4 e 9 luglio, alle ore 21 in piazza Primo Maggio, balli sotto le stelle. Partecipazione gratuita. Dal 30 giugno al 20 agosto, tutti i martedì e i giovedì, alle ore 10 al Parco Comunale, risveglio muscolare. Tutte le domeniche di luglio, alle ore 17 al Parco Comunale, musica e balli di gruppo per i più piccoli. Ad Avigliana, sabato 4 luglio, Ginger Fest, talk, laboratori, stand di artisti artigiani, musica e concerto al Parco Alveare Verde. Domenica 5 luglio, notte longobarda in Borgata Bertassi. Serata danzante al Parco Alveare Verde. A Bussoleno, tutte le prime domeniche di ogni mese, mercatino La Via dell'Usato, in via Walter Fontane, piazza Cavour. Prossimo appuntamento, domenica 5 luglio. Sabato 4 luglio, notte bianca e fiera olistica, in via Traforo e via Walter Fontane. Per informazioni, prolocobussoleno@libero.it. A Condove, venerdì 3 luglio, festeggiamenti per il 95esimo anniversario di fondazione del gruppo ANA Condove. Concerto della fanfara ANA Valsusa, mercato coperto alle ore 21. Domenica 5 luglio, festeggiamenti per il 95esimo anniversario di fondazione del gruppo ANA Condove, manifestazione per le vie del paese. La Proloco Amici di Gravere organizza per domenica 5 luglio passeggiata con guida ai campi della lavanda di Ramà. A seguire merenda Sinoira. Informazioni e prenotazioni al 338-948-2225. A Trana, sabato 4 luglio, Borga Talent, spettacolo di talenti tranesi a cura della Proloco presso il piazzale Unità d'Italia, dalle 18 alle 24. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio San Sebastiano presso la Pinacoteca Levis mostra documentario Colombano History. Da luglio a ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane al mercoledì e gli altri giorni su richiesta organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per info e prenotazioni 347-033-1551. Venerdì 3 luglio serata letteraria con Alessandro Perissinotto, autore del libro La Canzone di Colombano, presso la ex chiesa Santa Caterina, alle ore 21. Sabato 4 luglio, Chiomonte, storie e sentieri con gusto, camminata per le Ramà con pranzo. Ad Exil, sabato 4 luglio, convegno Oltre la Roccia, al Pertus di Colombano Romean, tra storia, scienza e tradizione alpina, presso il Forte di Exil, alle ore 14. Spettacolo teatrale itinerante, Il Dono dell'Acqua, a cura di Arte Muda, al Forte di Exil, alle ore 18:30. A Villar Focchiardo, domenica 5 luglio alle ore 16 a Mollartrone, festa alla Cappella di Mollartrone. Inoltre, martedì d'autore, organizzati dalla Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 30 giugno alle ore 21 Marco Pent presenta I Cavalli Bianchi del Volga. Martedì 7 luglio alle ore 21 Dino Varesio, bussoleno dal Mulino del Piano al Mulino Varesio. All'aperto in piazza del Municipio o nell'aula consigliare. A Giaglione, serie di mezza estate 2026. Venerdì 3 luglio, cena sudamericana con band Sudaka. Sabato 4 luglio, Giaglia on Fire. Hamburger e non solo in compagnia di DJ Luca Faraone. Prenotazione entro il 30 giugno. Domenica 5 luglio, dalle 14.30, torneo di beach volley. A seguire, spaghettata per tutti. Prenotazione entro il 30 luglio. Al 339-3054-859. L'ingresso è gratuito. Durante tutti gli eventi sarà attivo il servizio bar. Inoltre, domenica 5 luglio, presso la Biblioteca Comunale, convegno in collaborazione con il Circolo dei Lettori di Torino, I Tunnel Impossibili, viaggio tra il Pertustico Lombano e il Buco di Viso, pionieri dei trafori alpini. Per informazioni www.comune.giaglione.to.it. A Susa dal 2 al 5 luglio, festa del Borgo dei Cappuccini in Piazza della Repubblica. A Collegno, Flower Festival. Giovedì 2 luglio, tutti i fenomeni più faccia nuvola. Venerdì 3 luglio, Festival Edition, voglio tornare negli anni 90. Sabato 4 luglio, Negramaro. Domenica 5 luglio, Joe Evan. Lunedì 6 luglio, Madame. A Villardora, suoni d'estate, il grande appuntamento musicale al Campo Calciotto. Sabato 4 luglio, Rock Time, concerto di raccolta fondi per la Croce Rossa Italiana Comitato di Villardora. Dalle ore 17, apertura del Villaggio Cree, stand gastronomico, DJ set dalle 18.30, grande musica live dalle ore 20, ingresso gratuito. Per Borgate dal Vivo 2026, venerdì 3 luglio alle 21.30 a Venaus all'Arena delle Alpi, omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 a Venaus all'Arena delle Alpi, Iliade Open Mic con il terzo segreto di satira. Domenica 5 luglio alle 21.30 a Venaus all'Arena delle Alpi e pensare che c'era Giorgio Gaber con Andrea Scanzi. Inoltre per Borgate in cammino, sabato 4 luglio alle ore 16 a Venaus lungo il sentiero dei Gufi, La Magia Nera, ma la brocca al Giro d'Italia con Alberto Barbi. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. A Cesana Torinese, dal 1 luglio al 30 agosto, risvegli muscolari bisettimanali con insegnante. Domenica 5 luglio, 11ª edizione Gran Fondo Sestri al Colle delle Finestre, con partenza da Cesana Torinese, gara ciclistica. A Sestri Ere, giovedì 2 luglio, festa della visitazione di Maria Vergine alla frazione di Borgata. Venerdì 3 luglio, Baby Bike Cup dalle 14.30 al Colle. Sabato 4 luglio, 38ª Sieta Legend in Mountain Bike e Gravel Race. A Ferrara Moncenisio, domenica 5 luglio alle 9.30, escursione Una Finestra sul Moncenisio, salita al Baraccon de Chamois, con guida escursionistica ambientale. Info e prenotazioni al 338-4388-056. Alle 16.30, concerto del coro Alpicozzi presso la chiesa parrocchiale di San Giorgio. A Giaveno, venerdì 3 luglio, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. Sabato 4 luglio, bimbi in festa sotto le stelle, notte bianca dei bambini presso il centro storico dalle ore 17. Domenica 5 luglio, viaggi nel tempo con Mauro Minola, a Villa Favorita alle 20.45. Ad Ulx, domenica 5 luglio, in piazza Garambois, alle ore 9, evento sportivo, passaggio gara ciclistica Gran Fondo Sestri al Colle delle Finestre. Dalle ore 9 alle ore 18 al Jardin La Tour, evento solidale, mercante per un giorno. Dalle 10 alle 14.30 in piazza Mistral, mostra a Moncenisio. Dalle 14 alle 17 ai Jardin La Tour, attività per bambini. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali, cameriere e cameriera, sede di lavoro Chiomonte. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Ah. panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
4: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
5: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
6: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
7: Totac, divani.
6: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!

0: Sono le 7:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Gli ultimi dati del terremoto in Venezuela parlano di 2.295 vittime ed oltre 11.000 feriti, a dirlo il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Jorge Rodriguez, che aggiunge: la speranza rimane intatta, continuiamo a scavare per cercare di salvare vite umane. Secondo i dati forniti da Rodriguez, le persone estratte dalle macerie in vita ad una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. Il presidente ha quindi riferito che i senza tetto contabilizzati dalle autorità sono circa 26.000 e ha sottolineato che il governo sta già lavorando ad un piano di ricostruzione rapida. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 vescovi e l'atto di ribellione delle Freviani pronunciato con la lingua della fede, dice il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nella messa in Svizzera che precede lo strappo che ignora l'appello del Papa. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. I scismatici trovano una sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo vannacciano Mario Borghezio, presente alla cerimonia. Un uomo è morto al culmine di un inseguimento con le forze dell'ordine quando è finito fuori strada con uno scooter dopo non essersi fermato ad un'alta dei carabinieri. È avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 1 luglio, tra Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, e Silvi, in provincia di Teramo. Lo hanno trovato in un lago di sangue il 62enne Marco Pennesi all'interno della sua abitazione di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato ucciso con diverse coltellate. Alcuni vicini hanno riferito agli inquirenti di aver sentito urla e liti prima del delitto. Per questo la procura sta al momento lavorando all'ipotesi di un dissidio familiare e culminato nell'omicidio. Ed almeno 8 morti il bilancio di raid russi che stanotte hanno colpito Kiev, rendono noto le autorità locali. I feriti sono almeno 34. Intanto l'ex capo delle forze armate ucraine, attuale ambasciatore a Londra, Zaluzny, sarebbe pronto a sfidare Zelensky alle presidenziali che potrebbero tenersi in autunno. Tra i possibili sfidanti anche l'ex leader degli 007, ora capo dell'ufficio presidenziale, Budanov. Siamo allo sport, il calcio, ai mondiali, match incredibile a Seattle. Il Senegal va ad un passo dalla qualificazione dominando la gara, segnando 2 gol con Diarra e Sarr. Ma il Belgio, ormai a un passo dall'eliminazione tra l'86esimo e l'89esimo, trova le 2 reti con Lukaku e Tielemans, che ai supplementari, centrando un rigore e la doppietta, porta i Diavoli Rossi agli ottavi, dove sfideranno gli Stati Uniti vittoriosi 2-0 contro la Bosnia. Kane salva l'Inghilterra, battuto 2-1 in rimonta il sorprendente Congo con una doppietta spettacolare del capitano e tanta sofferenza. Agli ottavi gli uomini di Tuchel dovranno affrontare il Messico nella tana dell'Azteca. Ed è tutto, a più tardi.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Andrea e Teodora.
1: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord residua instabilità al mattino sull'Emilia-Romagna con rovesci in esaurimento e tendenza a schiarite. Più soleggiato sugli altri settori. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al centro instabilità diffusa sull'Adriatico con rovesci e temporali in locale estensione anche alla fascia tirrenica. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud inizialmente soleggiato, nel pomeriggio temporali in arrivo lungo la dorsale appenninica e in Sardegna localmente forti. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
3: Piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento, scivolo.

0: Patente e libretto, per cortesia.
1: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
0: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
1: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
2: Ma rispetti i limiti di velocità!
3: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
4: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
5: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
6: Fatti sentire.
7: Fatti sentire.
6: Fatti vedere.
7: Fatti conoscere.
6: Fatti seguire.
7: Fatti notare.
8: Fatti desiderare.
6: Fatti provare.
8: Fatti cliccare.
6: Fatti comprare.
9: Fatti amare.
10: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
11: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
12: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
13: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
14: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
12: Anche su TV,
14: smartphone,
13: smart speaker,
12: smart TV,
14: tablet,
12: computer,
14: al bar, in auto, in bici,
12: in negozio,
14: in palestra,
12: a casa, in ufficio,
14: al parco, al mare, al mondo.
13: Non hanno scampo,
14: anche se non hanno campo.
13: La radio rende.
12: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: Procaccini, per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: Attenzione, questo è uno spot senza asterischi. E da Outlet Cars funziona così anche con le vetture. Zero sorprese, zero vincoli. Solo prezzi chiari per aiutarti a scegliere la tua prossima auto con serenità. Visita outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars, nel nostro usato non c'è posto per gli asterischi.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh! Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
4: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che oggi per lavori si viaggerà a senso unico alternato sulla provinciale 67 nel comune di Villa d'Ossola in fascia oraria 8-17. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Cheese.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Gli ultimi dati del terremoto in Venezuela parlano di 2.295 vittime ed oltre 11.000 feriti. A dirlo il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Jorge Rodriguez, che aggiunge: la speranza rimane intatta, continuiamo a scavare per cercare di salvare vite umane. Secondo i dati forniti da Rodriguez, le persone estratte dalle macerie in vita ad una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. Il presidente ha quindi riferito che i senza tetto contabilizzati dalle autorità sono circa 26.000 e ha sottolineato che il governo sta già lavorando ad un piano di ricostruzione rapida.
1: È di almeno 10 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev e altre città del paese guidato da Volodymyr Zelensky. Lo riferisce il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale.
2: La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 vescovi e l'atto di ribellione delle Freviane pronunciato con la lingua della fede, dice il superiore della fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, e la messa in Svizzera che precede lo strappo che ignora l'appello del Papa. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. I scismatici trovano una sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo bannacciano Mario Borghezio, presente alla cerimonia.
1: È stato trovato senza vita nel carcere della Dogaia a Prato Denis Antonio Rodriguez Matute, detenuto di 26 anni e arrestato per aver accoltellato un cameriere in piazza Mercatale. Avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura nell'ambito della denuncia presentata per presunte violenze subite durante il suo arresto. La procura pratese ha avviato un fascicolo per fare piena luce su quanto accaduto e ha disposto l'autopsia, che dovrà stabilire con precisione le cause del decesso.
2: Portata in caserma con la figlia e poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani, sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso con il marito. La polizia egiziana ha sostenuto che l'ultimo fermo era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale.
1: Lo sport, il calcio e i mondiali, match incredibili a Seattle. Il Senegal va un passo dalla qualificazione, ma poi viene ripreso e superato dal Belgio, che agli ottavi sfiderà gli Stati Uniti vittoriosi 2-0 contro la Bosnia. Kane salva l'Inghilterra, ha battuto 2-1 in rimonta il sorprendente Congo. Prossimo avversario il Messico, che ha battuto l'Ecuador nella tana dell'Azteca.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Fiat in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione e se non la trovate, richiedetela.
1: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
2: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
0: Sabato 4 luglio arriva a Giaveno la Notte dei Bimbi, una serata esplosiva sotto un cielo di stelle nel cuore della città, tra enormi scivoli gonfiabili, baby dance, mangiafuoco, maghi, trampolieri, giostre, la musica delle più belle canzoni dei cartoni animati, street food in piazza, laboratori, aree gioco e tantissime attrazioni per grandi e piccini, con i personaggi della Walt Disney, Pikachu e Stitch, pronti a farsi fotografare con bambini e bambine. Giaveno si accende di magia, non mancare alla Notte dei Bimbi in festa sotto le stelle, sabato 4 luglio, dalle ore 18.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte Filati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
5: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

Ci siamo, eccoci qua. Allora, buongiorno family, felice giovedì a tutti voi. Oggi il 2 di luglio e siamo in compagnia di Sonia Carella per le prossime 4 ore. Iniziamo così il collage già dalla prima mattinata, dalla colazione, dal primo caffè. Andiamo avanti fino a pranzo, fino alle ore 12. Ricordiamo subito i contatti per chiedere la canzone che volete ascoltare o che volete dedicare: 0122 64 04 46 351 851 66 33. Invece questo è il numero WhatsApp, ve lo ripeto: 351 851 66 33. Aspetto i vostri messaggi di testo sul nostro numero WhatsApp, perché no, anche i vostri vocali.

Abbiamo detto che oggi è il 2 di luglio, giusto? Oh, allora dovete venire con me, insieme a me, a fare questo viaggio nel tempo e nel passato, proprio per scoprire cosa accadeva oggi, tantissimo tempo fa. Allora, dobbiamo andare tantissimo indietro nel tempo. 1566, oggi in Francia muore l'astrologo, fisico e profeta Nostradamus, autore delle profezie. Io non so come siete messi voi, se credete o meno, insomma, se siete superstiziosi, se date fiducia, insomma, a queste profezie, Nostradamus o di altri profeti, chi lo sa, poi magari ne parliamo. Andiamo avanti. 1798, oggi le truppe francesi di Napoleone conquistano Alessandria d'Egitto. E poi ancora oggi nel 1849, nella Roma appena caduta in mano francese, Giuseppe Garibaldi, radunati poi i legionari in piazza San Pietro, dice: la fortuna che oggi ci tradì ci arriderà domani. Chi vuol continuare la guerra contro lo straniero venga con me, non offro né paga né quartiere né provvigioni, nozze, mogli, offro fame, sete, merce forzate, battaglie e morte, acqua e pane quando se ne avrà. 177 anni sono passati. E poi, data particolarmente interessante per noi, 1897, oggi Guglielmo Marconi ottiene dall'ufficio brevetti di Londra conferma del brevetto per l'invenzione della radio. La domanda definitiva per i perfezionamenti della trasmissione degli impulsi dei segnali elettrici e degli apparecchi relativi era già stata presentata il 2 di giugno dopo la conferma di accettazione del 19 marzo di una prima domanda presentata 14 anni prima. Pensate, sono 129 anni, è abbastanza recente, abbastanza moderna com'è, no? Come invenzione, se vogliamo. E poi cosa andiamo a vedere? Ah, vabbè, questo insomma ha fatto un po' la storia, ancora dibattuta. 1947, oggi un oggetto cade dal cielo del New Mexico. Secondo alcuni testimoni oculari, l'oggetto luminoso e di forma discoidale, già avvistato diciamo in mattinata nella città di Roswell, è un'astronave aliena, mentre per le forze armate americane si trattava di un pallone sonda meteorologico. E ancora, insomma, è un po' velata come situazione, non si sa cosa sia accaduto veramente. Ultima, 1961, lo scrittore Ernest Hemingway si suicida ovviamente a casa sua, ed era, tra altre cose, vabbè, si è sparato con un fucile, era stato dimesso alcuni giorni prima dopo un ricovero per depressione e ansietà. Va bene, dai, allora, insomma, diciamo notizie molto allegre non sono successe da ricordare in questa giornata. Vediamo di costruirle oggi per creare, insomma, la storia un po' più positiva. Ma sicuramente di positivo c'è il fatto che molti di voi oggi compiono gli anni, quindi tanti cari auguri da parte di Radio Dora. Sappiate che siete nati ad esempio lo stesso giorno di Hermann Hesse, lo scrittore e premio Nobel per la letteratura nel 1946 con Siddhartha, Il lupo nella steppa, insomma tanta tanta roba. Però abbiamo anche, tra le, così nel mondo dei VIP, un altro compleanno insomma da festeggiare. Sono 65 anni oggi per Alba Parisi.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e buon giovedì 2 luglio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugliere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per segnalare che oggi per lavori la provinciale 12 sarà chiusa in corrispondenza del comune di Cisterna in fascia oraria 7:15. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

Cina. Ariete, siete l'ispettore capo che non si fa ingannare dai finti alibi. Se qualcuno prova a intorpidire le acque su un accordo finanziario, andate dritti al punto. Non accettate storie inventate, solo le prove. Toro, trovate il vostro rifugio in un locale d'altri tempi. Davanti a un bicchiere il partner vi rivela un segreto. Scoprite che le confessioni spontanee sono il modo migliore per blindare l'intesa. Gemelli, siete l'informatore della mala che sa sempre tutto prima degli altri. Un'imbeccata anonima, una telefonata intercettata vi svela dove si nasconde un'ottima opportunità di guadagno. Cancro, preferite muovervi nell'ombra, protetti dall'anonimato. Non volete dare nell'occhio e tenete i vostri sentimenti sotto chiave. Chi vuole trovarvi dovrà faticare parecchio per decifrare le vostre tracce. Leone, vi sentite pedinati da troppe responsabilità e da occhi indiscreti che controllano come gestite il vostro budget. Invece di fare una mossa azzardata, fate perdere le vostre tracce rimandando ogni decisione. Vergine, siete il medico legale che non manca mai un dettaglio sulla scena del crimine. Trovate una clausola scritta in piccolo che poteva costar caro. Analisi perfetta, caso chiuso e portafogli salvo. Questi primi sei segni, una breve pausa musicale, torniamo subito dopo con l'oroscopo di Radio Dora.

Riprendiamo gli ultimi sei segni del nostro oroscopo di oggi. Continuiamo con la bilancia. Il fumo negli occhi e i doppi giochi vi stancano rapidamente. Oggi la città vi sembra troppo caotica per fare acquisti intelligenti. Chiudete la cassaforte ed evitate negoziati con persone poco trasparenti. Scorpione, siete la mente criminale che ha pianificato. Muovete le vostre pedine con un carisma magnetico. Che si tratti di un bluff finanziario o di un gioco di seduzione ad alta tensione, oggi vincete voi. Sagittario, un colpo di fortuna cancella un indizio preoccupante sul vostro conto. Un imprevisto stradale o un incontro casuale vi porta la chiave di volta per risolvere una questione economica che vi assillava. Capricorno, vi state comportando come il poliziotto solitario che vuole risolvere il caso dell'anno senza chiedere aiuto. Rischiate solo il logoramento, passate il fascicolo ad un collega e prendetevi una pausa. Acquario, trovate una via di fuga quando l'indagine sembra a un punto morto. Proponete una soluzione finanziaria così bizzarra da spiazzare persino i più esperti, portando a casa un bottino inaspettato. Pesci, siete la figura misteriosa che lascia un biglietto scritto a mano. Con un gesto poetico riuscite a squarciare la nebbia emotiva del partner, trasformando una giornata noir in una storia d'amore. Questo è l'ultimo segno, continuiamo con la musica. Su Radio Dora suona la musica giusta ad ogni ora.

anche stamattina vi vedo molto svegli. Family, ci siamo. Oh yeah. Allora, dobbiamo salutare per prima la nostra amica Vera che ci scrive: buongiorno, buongiorno, ci sono, questo lì casini, ma tengo duro. Buona giornata a tutti, con un grandissimo abbraccio. Mi puoi mettere "Apri tutte le porte" di Morandi? Assolutamente sì, dai che iniziamo bene questa mattinata.

0: Sono le 8 e 35 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Apriamo parlando della sparatoria di Chivasso avvenuta martedì nel torinese. Si indaga negli ambienti della criminalità organizzata. 5 proiettili hanno raggiunto alle gambe e alle braccia Francesco Ilacqua. L'uomo è stato operato e non è in pericolo di vita. L'ipotesi è che si sia trattato di un regolamento di conti. Alfredo Cospito resterà detenuto al 41 bis, confermati 2 anni di carcere, respinto il ricorso del legale di Cospito. Secondo gli investigatori, l'anarchico rappresenterebbe ancora un concreto pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale. Treni dei pendolari, salta la riapertura della linea ferroviaria Torino-Aosta, il via in primavera, la tratta è chiusa da 3 anni per i cantieri dell'elettrificazione su 66 chilometri, 200 operai al lavoro, ma ci sono ritardi, la riattivazione era prevista il 1 gennaio 2027. La 96esima edizione della Fiera del Tartufo di Alba si è presentata a Milano, autentiche relazioni, il tema dell'evento in programma dal 10 ottobre al 6 dicembre. E dal 10 al 12 luglio un'invasione di motociclisti a Alessandria e Castellazzo Bormida, in programma infatti l'81esima edizione del Raduno Internazionale della Madonnina. Il calcio, deficit eccessivo, Juventus sanzionata dalla UEFA, multa da 20 milioni, scenderà però a 6 se rispetterà una serie di prescrizioni. Intanto il mercato prosegue e i bianconeri si aggiudicano Ecator. In chiusura al meteo, dopo i temporali di ieri, giornata soleggiata in Piemonte, temperature minime in diminuzione, massime in aumento. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
2: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
0: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Ed eccoci qua, allora, che ci chiede Luna Pop? Federica con tutti i suoi amici cagnolini, gattini e compagnia bella. Buongiorno a te, buongiorno a tutto lo staff di Radio Dora, a tutti i radioascoltatori. Vorrei, se possibile, ascoltare la canzone 50 Special. Oh yeah! E ci manda la foto di tutti i suoi pelosetti, scrivendo appunto PS, un saluto anche nei miei pelosetti. C'è Telemaco, che me lo ricordo, il barboncino così color champagne, un micetto e poi un cane super lupo nero. Va bene Federica, ottima scelta, ce l'ascoltiamo, suona per te qua su Radio Dora, grazie per la richiesta.

Allora Federica dice la cagnolina nera, che è cagnolina, cioè se si alza in piedi è 1,60 m, voglio dire. Vabbè, comunque si chiama Kuma, mentre il micetto si chiama Sole. Ma Sole è una new entry, perché non c'era, è cuccioletto Sole, va bene. Dai, benvenuto Sole anche nella family di Radio Dora. Continuiamo perché abbiamo la Manu che ci scrive: ciao Sonia, già tornata dal giretto col fresco, vorrei ascoltare Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini e dedicarla allo staff. Grazie, grazie a te. Allora suona per te Elettra.

0: Bam bam bambina.
1: E comunque ieri poi ci siamo fatti prendere dall'entusiasmo, ovviamente 8000 richieste, cose, cioè ci siamo persi il momento Walkman, ce l'avevamo promessi, perché allora, ieri tipo era il giorno in cui è stato poi inventato il Walkman. Ho detto vabbè, diamoci, che ne so, una parentesi, il momento Walkman con pezzi anni 90, e allora sai che c'è, recuperiamolo, facciamo suonare adesso questo momento Walkman, tra le altre cose partiamo super caldi, proprio a bomba, così che attivissimi come se fossimo su un Tagadà, per poi scendere leggermente, planare. E allora buon momento Walkman.

0: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Massiccio attacco russo nella notte su Kiev che ha causato almeno 12 morti. Colpito anche un pronto soccorso. Sullo sfondo le prossime presidenziali possibili già in autunno, due al momento i possibili candidati, Zaluzny e Budanov. Zelensky ha poi lasciato Dublino con leggero anticipo per rientrare in patria a causa del massiccio attacco russo.
1: I colloqui separati portati avanti a Doha tra mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sul memorandum firmato da questi ultimi due paesi hanno portato a progressi positivi, secondo il portavoce del Ministero degli Esteri catarino, Al-Ansari. Il capo della delegazione negoziale iraniana ha però smentito nuovamente che agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sarà consentito l'accesso ai siti nucleari bombardati dagli Stati Uniti. Intanto le forze armate israeliane hanno proseguito le operazioni nel Libano meridionale, nonostante l'accordo quadro firmato la scorsa settimana per porre fine alle ostilità.
2: È salito a 2.295 il numero delle persone morte a causa del violento sisma che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Lo ha reso noto il presidente dell'Assemblea Nazionale, Jorge Rodriguez, aggiungendo che i feriti sono 11.267. Le persone estratte vive dalle macerie ad una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha proclamato 7 giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime. Ieri, in Cilento, veglia e fiaccolata per le vittime del terremoto, nel segno dello storico legame che unisce proprio il Cilento al Venezuela, paese che nel Novecento ha accolto migliaia di emigranti provenienti dal Salernitano.
1: Non ha portato a nessun risultato l'esame del DNA sull'impronta trovata sulla Fiat 127 usata dai killer che il 6 gennaio del 1980 assassinarono l'ex presidente della regione Sicilia Piersanti Mattarella. La perizia disposta alla luce delle nuove tecnologie depositata nel pomeriggio di ieri non ha prodotto risultati. L'impronta venne ritrovata 46 anni fa su uno sportello dell'auto usata dal comando per fuggire dopo l'agguato a Piersanti Mattarella, ucciso mentre stava andando alla messa dell'Epifania con i suoi familiari.
2: Arriva una tregua dall'AFA, solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso per il caldo, Messina arancione e tutte le altre in giallo. Domani, venerdì 3 luglio, la criticità è prevista solo in 9 città con le altre in verde. È però allerta maltempo, la protezione civile ha diramato un'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna e gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese.
1: Al via sabato i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne per Bolzano e Trento. Attesi da famiglie ed esercenti, gli sconti arrivano in una fase di ripresa del reddito disponibile delle famiglie e dei consumi, che secondo l'Istat segnano rispettivamente più 1,6% e più 1,4% nel primo trimestre. Nel distretto di Bolzano l'intervento intervallo per beneficiare degli sconti andrà dal 16 luglio al 13 agosto, in alcuni comuni tra i quali Ortisei dal 21 agosto al 18 settembre. In Trentino la regione autonoma non è tenuta ad una data unica di inizio delle svendite.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto. Sere di mezza estate 2026. Le associazioni di Giaglione dal 26 giugno al 5 luglio organizzano le sere di mezza estate tra colose degustazioni, sport e musica dal vivo. Venerdì 3 luglio cena sudamericana con band Sudaca, prenotazione obbligatoria con caparra entro il 26 giugno. Sabato 4 luglio Giaglio on Fire, hamburger e non solo in compagnia di DJ Luca Faraone, prenotazione entro il 30 giugno. Domenica 5 luglio dalle 14:30 torneo di beach volley, a seguire spaghettata per tutti, prenotazione entro il 30 giugno. Per gli eventi di luglio, prenotazioni al 339-3054-859. Ingresso gratuito durante tutti gli eventi, sarà attivo il servizio bar. L'ultimo weekend di giugno e il primo di luglio vi aspettiamo a Giaglione.
9: Allora facciamo passare subito il pezzo a Fra, Francesco che da Torino ci chiama, dice una canzone per tutti gli ascoltatori, ma quelli super vanitosi, quelli che però, ovviamente scherzando, uomini, donne, qualsiasi, che si credono belli, ci ascoltiamo Giovanotti con Bella perché siamo tutti belli, hai ragione Fra, assolutamente, siamo tutti belli, poi con questo sole pazzesco che bacia i belli, siamo tutti baciati dal sole, vuol dire siamo tutti belli, ce l'ascoltiamo, arriva il Giova, ciao, grazie per la tua richiesta. E buon giovedì a te.

ascoltato, fate come ha fatto Francesco, richiedete la vostra canzone, fate una dedica, chiamatelo 0122 64 04 46, questo è il numero fisso, oppure segnatevi il riferimento del nostro numero WhatsApp per inviare un messaggio di testo o nota vocale, 351 851 66 33. Questo è il collage con Sonia Carella ai microfoni, così come tutte le mattine fino all'11 di luglio seguiamo appunto orari diversi per il collage. Abbiamo già iniziato a partire appunto dalle 8 e andiamo avanti fino a mezzogiorno, normalmente facciamo 10:13 il collage, e invece no, il collage si fa più grande in questi giorni, in questa collage week che va a prendere anche tutta la prossima settimana, quindi 8:12. Vi aspetto, sintonizzatevi, anzi restate con noi, abbiamo la prossima richiesta che arriva direttamente dal gruppo dei Calabrisi. Oh yeah, buongiorno dai Calabrisi, ci scrive così Fabio, vorremmo ascoltare Massimo Di Cataldo, Liberi come il sole, ce l'ascoltiamo. Ciao, un abbraccio, grazie per la richiesta, i Calabrisi.

Manuela, ecco qui arriva il suo messaggio. Bello questo spazio Walkman, il momento Walkman, ce lo siamo dedicati, vero? Tanta roba. Vabbè, di tanto in tanto qualche regalo ce lo facciamo o no? È giusto. Allora, ciao Sonia, potresti mettermi qualcosa dei Plain White, dei White Plains, ok? Grazie mille. My Baby Love is Loving, ce l'ascoltiamo. Un super abbraccio a te e buon giovedì.

dai, cosa succede? Dice che oggi ha le polveri bagnate. Detto, cosa significa? Io poi, vabbè. Che allora lui mi ha spiegato, ovviamente voi lo sapete, ma magari qualcuno come me non ci arriva stamattina, dice no, nel senso che è per indicare che non sono esplosivo. Ah, ok, ho detto io. Allora bisogna veramente che aiutiamo Angelo così a ricaricarsi in questa giornata. Dice va bene, che ne dice di un pezzo di Bryan Adams? Buon vento, ci dice, ottimo. Direi che allora ci ascoltiamo Summer of 69, che dici? Ci sta un sacco? Un super abbraccio! Dai, resta con sintonizzato e vedi che poi tra pochissimo, altro che esplosivo!

Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Traffico scorrevole sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori

0: si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 69 in corrispondenza del comune di Banchette. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: C'è un luogo sospeso tra cielo e montagna in cima alla Valle di Susa. Il Forte di Exil riapre le sue porte. Da giugno a settembre, con un periodo ampliato di apertura, il Forte torna ad animarsi con mostre straordinarie. Fuori campo, il cinema svelato dal Museo Nazionale del Cinema, Monster Gallery, tutti i mostri di Loch Ness con i mondi di Torino Comics e Guardiani delle Alpi, viaggio tra uomini e guarnigioni dell'antico Forte. E ancora spettacoli dal vivo, proiezioni cinematografiche, mercatini, rievocazioni storiche e visite guidate tra storia e leggenda. Un luogo unico, un'estate intera da vivere. Che tu venga per la storia, per l'arte, per lo spettacolo o semplicemente per quel panorama che toglie il fiato, il Forte di Exil ha qualcosa per te. Scopri il programma completo su www.fortexiles.it. Forte di Exil, vieni a scoprirlo.
3: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere, rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
4: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
5: Ed eccoci qua allora con la richiesta di Patrizia. Ciao, volevo chiedere Olly e dedicarla a Giorgia che è una super super fan, e a tutti quelli che stanno lavorando, anche la mia collega Anna. Sono Patrizia, grazie, ovviamente anche a Giorgia che è mia figlia, avevo dimenticato, no, l'hai messa per prima, soprattutto poi a voi che ascolto sempre, mi fate compagnia mentre lavoriamo. Allora grazie a te, insomma facciamo suonare questo Olly con questa domenica. Un super abbraccio a Patrizia, a Giorgia, ad Anna e a tutti quelli che stanno lavorando in nostra compagnia.
6: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: E abbiamo Luciana, buongiorno, posso chiedere Lento Veloce di Tiziano Ferro? Certo, puoi, e ce l'ascoltiamo.

ci sono anche i Morghiti in ascolto. Ciao Sonia, tutto bene? Io sì, grazie. Voi? Loro rispondono bene bene, con tanto di emoticon, con stelline negli occhi. Beh, effettivamente con la musica di Radio Dora, la compagnia del collage, si sta bene. Dai, allora scherzo, siamo la family dei Morghiti. Ci metti per favore Ora che non ho più te, di Cesare Cremonini. Grazie, una buona giornata, che sia una splendida giornata a voi. Io vi auguro buon lavoro e soprattutto buona continuazione di ascolto qua su Radio Dora con Cremonini.

0: Sono le 9:38.
1: Meteodora.
2: La situazione meteorologica, impulso temporalesco, poi torna il sereno con caldo meno intenso, ma le temperature restano oltre i 30 gradi. Da oggi tornerà a rafforzarsi un campo di alta pressione con correnti settentrionali asciutte che garantiranno giornate ben soleggiate con caldo estivo, ma meno intenso dell'ultimo periodo. Vediamo ora le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi cielo ben soleggiato con nubi sparse in quota sui settori alpini settentrionali, precipitazioni assenti, temperature minime in calo tra i 13 e i 17 gradi, massime in lieve calo tra i 25 e i 30 gradi. Per la giornata di domani cielo soleggiato con cumuli sparsi in montagna nel pomeriggio, precipitazioni assenti, temperature minime in lieve aumento tra i 14 e i 17 gradi, massime in lieve aumento tra i 26 e i 31 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con cumuli pomeridiani in montagna più estesi all'interno delle valli cuneesi. Precipitazioni assenti, temperature minime in aumento tra i 16 e i 20 gradi, massime stazionarie tra i 26 e i 31 gradi.
3: Estate in valle, nuova edizione.
4: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione e se non la trovate, richiedetela.
5: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
6: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante. Ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
7: Summer Events 2026. Venerdì 3 luglio, Troppo Tesi, Cabarock. Sabato 4 luglio, Centos Live, Cover Zucchero.
8: Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! Le ultime dal settimanale La Valsusa!
9: La Valsusa, ogni giovedì in edicola, il settimanale della Valsusa e Valsangone.
2: E siamo dunque in compagnia del caporedattore della Valsusa, Giorgio Brezzo. Ciao Giorgio, bentornato, come stai?
10: Ciao Sonia, tutto bene? Ciao a tutti, sì, stiamo abbastanza bene, malgrado il caldo, adesso si è un po' attenuato, quindi...
2: Esatto, esatto, poi sempre in giro da giornalista, senza orari e tutto quanto, chissà in questi giorni un po'...
10: Sì, più o meno.
2: Più o meno. Sì. Va bene, allora sei qua per darci tutte le anticipazioni ovviamente del nuovo numero che trovate intanto in edicolo della Valsusa, in uscita sempre il giovedì mattina.
10: Certo.
2: Da cosa partiamo, Giorgio?
10: Ma partiamo dalla prima pagina, abbiamo segnalato questo... episodio che si è verificato a Susa, in municipio, un'aggressione nei confronti del sindaco, un caso di disagio, e quindi il sindaco ha invitato, intanto ha minimizzato l'incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, però urge una riflessione autentica sul disagio, e quindi il sindaco segnala che manca proprio un po' un coordinamento tra tutti i vari attori che si occupano di emergenza, di aiuto alle persone, perché davvero diventa difficile poi poter intervenire in tempo per evitare appunto che accadano questi episodi così acuti, e quindi si è parlato con lui di questa cosa.
2: Certo.
10: E poi c'è stata questo fine settimana appena trascorso l'anteprima del Festival Borgate dal Vivo, che ha aperto la stagione con tre spettacoli davvero possiamo dire eccezionali all'Arena, quindi con Ambra Angiolini, con Cristiano De André e Niccolò Fabi, quindi teatro e musica, direi un bel inizio che ha anche scongiurato il pericolo della pioggia che domenica sera minacciava e anzi era già caduta, poi per fortuna ha smesso prima dello spettacolo, del concerto, quindi direi un bel inizio con dei autentici pienoni proprio nel vecchio catino romano, ecco. E poi l'attenzione di tutti, di tutto il mondo direi, ma anche ovviamente della nostra valle, si è calamitata su questo gravissimo, terribile terremoto che si è verificato in Venezuela, e quindi siamo ritornati ovviamente sull'argomento riportando alcune testimonianze di venezuelani che abitano e lavorano da noi e altri italiani che sono migrati nello stato sudamericano. Quindi abbiamo messo insieme un po' di testimonianze e intanto qualche notizia anche sugli aiuti che stanno pervenendo appunto in questo paese martoriato. E poi la cronaca, e quindi Consiglio Comunale di Susa, abbastanza vivace. Poi oggi parte, stasera parte la festa del Borgo dei Cappuccini, la 34esima. Intanto abbiamo portato una notizia già di qualche tempo fa, ma che non avevamo ancora spiegato, e che ha riaperto la piscina dopo il famoso incendio del 27 dicembre scorso. E poi tante altre cose, perché questo periodo è davvero pieno di manifestazioni, in quanto l'estate porta sempre una grande fiorire di eventi, quindi in Alta Valle comincia la stagione, c'è il Forte di Xilles che torna a rivivere, visite, mostre, eventi. C'è stata a Ulx, a Bolar, la fiera Boster, quindi tre giorni dedicati alla valorizzazione del bosco e territorio, piuttosto partecipata anche come manifestazione. E poi naturalmente tante cose, un progetto sempre a Ulx di prescrizione sociale per quanto riguarda il poliambulatorio, quindi da settembre c'è stato con in collaborazione con l'ASL appunto questo servizio. A Cesana invece sabato 27 2028 il Ripa Splashdown all'esordio, un nuovo modo di intendere la discesa con le barche di carta sul torrente,
2: molto divertente, goliardico, insomma, bello.
10: Sempre pieno di proprio una vera festa popolare piena di creatività. E poi scendiamo invece in Mediavalle a Bussoleno, un grandissimo intervento di completamento del tratto della rete irrigua. L'acqua in questo momento, proprio in questi anni, diventa una ricchezza, una risorsa importantissima, quindi il comune si è tutelato migliorando appunto insieme al consorzio irriguo l'anello tra la strada Ravuiretta e strada San Giorgio, quindi direi che è un tratto molto importante per l'acqua, per far arrivare l'acqua a tutti. E poi ci sono delle manifestazioni tra sabato 4 e sabato 11, sempre organizzati dalla Proloco di Bussoleno, quindi Bussoleno olistico. Poi c'è una grande festa sarda e intanto questo fine settimana, domenica, c'è il Giro di Tre Rifugi, la terza edizione, una corsa in montagna piuttosto spettacolare che è organizzata dalla sezione del CAI UGET, sempre di Bussoleno. Novalesa, l'abbazia celebra i suoi 1300 anni, è stata posata una croce memoriale che ricorda appunto questo importantissimo anniversario. Sulla Torino-Lione qualche aggiornamento, un'intervista a Paolo Foglietta. La TAV non si ferma, a dire la verità è un ritornello che sentiamo da oltre 30 anni, vediamo cosa succederà. E Borgone, si apre uno spiraglio per il futuro della scuola d'infanzia Coniugi Gola, che era entrata un po' nell'occhio del ciclone. Sabato 4 ci sarà un incontro in comune per presentare il nuovo anno, quindi vuol dire che c'è l'intenzione comunque di proseguire con l'attività, che è un servizio molto utile alle famiglie. Villa Focchiardo, Cascina con Boira è stata dichiarata luogo del cuore FAI, quindi in virtù dei 2.980 voti raccolti, questo angolo del Duvillé viene valorizzato, speriamo in bene che si vada avanti così.
2: Certo.
10: Sant'Ambrogio, tuffo nel Medioevo, l'ombra della Sacra, in migliaia per la battaglia delle chiuse. La rievocazione storica ha attirato davvero migliaia di persone, sempre un bel appuntamento. E poi, cosa possiamo ancora dire, al mese, passi solidali nel Parco del Messa, per Casa Miriam e Casa Francesco, che sono strutture che accolgono i minori in situazioni di fragilità, quindi diventa veramente una cosa molto importante. Lubiana, c'è stata l'alluvione famosa del 2024 che purtroppo è una ferita ancora aperta, quindi gli incroci sono pericolosi, ci sono frane, i cantieri vanno avanti molto lentamente, c'è la denuncia appunto dei residenti che vorrebbero vedere risolti al più presto questi problemi di viabilità, di collegamento anche col resto della valle.
2: Certo.
10: Bene, e poi niente, siamo ad Avigliana. Avigliana c'è anche qui tantissime cose.
2: Quindi, lo so.
10: Domenica ruota libera, la bici protagonista. E quindi poi c'è una notizia interessante. Tolleranza zero contro i furbetti dei parcheggi per i disabili. Questa è anche sì. Piuttosto significativa.
2: Finalmente, direi.
10: Quindi. C'è stata un'analisi di censimento da parte del comune e della polizia locale per garantire appunto i diritti alla mobilità delle persone che hanno già difficoltà per conto loro, quindi anche se non gli si ruba il parcheggio è meglio, no? Quindi direi importante. Alpignano, un libro per l'estate con Audido, la cultura crea lavoro e inclusione, si tratta di un progetto tra manualità e tecnologia, quindi anche qui è molto importante questo. Direi che anche le iniziative di solidarietà nelle nostre valli fioriscono e questo è un bel segnale dato i tempi che stiamo vivendo. Giaveno, furti a Giaveno, è stata smantellata una banda, purtroppo l'estate porta anche questi problemi.
2: Sì.
10: Ecco. Cinema San Lorenzo, quest'anno sono stati registrati dei numeri record, 13.200 spettatori, il film più seguito, più partecipato, più preso d'assalto è stato quello di Checco Zalone, tanto per cambiare, comunque anche gli altri spettacoli hanno riportato ottimi riscontri. E poi dalla valle a Tirana per salvare la laguna, sapete, avete sentito della rivoluzione dei fenicotteri che ha richiamato migliaia di cittadini albanesi, abbiamo sentito Sonila Culla che è una ragazza che vive qui, vive in Val Sangone, la protesta contro il famoso resort di lusso, l'Albania non è in vendita, dicono questi cittadini che vivono in Italia, lo slogan della protesta. Bene, e poi debutta a Giaveno la Notte Bianca dedicata ai bimbi, insomma tantissime cose. Intanto registriamo che a Trana 41.000 messe di Don Livio Cubito celebrate in 60 anni di sacerdozio, veramente pazzesco, un record per questo sacerdote che è amato da tutti naturalmente. E poi le nostre pagine con le segnalazioni degli spettacoli della settimana, quindi se volete sapere dove andare, cosa c'è, insomma lì abbiamo cercato di mettere tutto quello che siamo riusciti a piazzare, quindi pagine di cultura, società e cultura, una curiosità, l'inno degli alpini nasce a Susa da Eugenio Palazzi e Camillo Fabiano, è una sorta di gemellaggio tra la città di Adelaide e Trino, quindi grazie agli alpini, alla musica c'è questa unione, questo legame molto particolare. Intanto è uscito Passaggi e Sconfini numero di giugno, quindi c'è la pagina che ricorda appunto i contenuti della rivista trimestrale edita
2: sempre
10: Graffio.
2: Molto bella, con delle fotografie veramente bellissime.
10: Bene, quindi il direttore sarà contento. Dopodiché le pagine di informazione religiosa con un incontro a Susa sulla diocesi sul problema del lavoro, quindi direi molto interessante. Ancora un intervento di Don Sergio Blandino, il parroco di Susa, sulla pace, direi anche questo è da leggere. E poi arriviamo rapidamente alle pagine. C'è ancora cultura. Dimenticavo la cultura.
2: Piena cultura.
10: Allora, Borgate dal Vivo prosegue naturalmente col suo calendario di spettacoli sempre molto belli. Omaggio a Gaber e a Morricone all'Arena delle Alpi di Venaus. Venerdì 3 e domenica 5 c'è un concerto in monologo e c'è anche Andrea Scanzi. Anzi, che appunto presenta, lui è appassionato anche molto di Giorgio Gaber, che presenterà questo spettacolo sul cantautore milanese. E poi c'è l'inizio della quinta edizione di Avvicinamento all'Opera, la musica lirica itinerante, quindi
2: bello.
10: Spettacoli a Chianocco, Novalese, San Giorgio, la regia è di Lucia Falco, quindi una garanzia, il 3, 10 e 17 luglio nelle chiese parrocchiali. Quindi
2: torna la lirica, l'opera torna,
10: veramente
2: tanta roba.
10: Molto bello, sì. Molto importante. bello spettacolo e poi lo sport. E qui c'è stata la Via dei Saraceni, 200 beaker, la classifica con tutti i protagonisti. Abbiamo registrato ancora dei ragazzi delle valli che hanno colto dei titoli italiani della mountain bike, che sono Quattrone e Guassora, mentre Giorgia Vottero, ragazza talento di Chianocco, ha preso comunque la medaglia d'argento, che io non la butterei mai via.
2: Quindi, direi di no. Anzi, complimenti
10: vivissimi. E poi corsa in montagna, c'è un po' di tutto. A Novalesa questo fine settimana c'è una tappa di campionato italiano di trial, quindi gli appassionati delle moto sono accontentati. Direi che è molto significativo e importante che si registrano degli eventi sportivi a livello nazionale anche dalle nostre parti. Non è una novità, però è importante che si continui. Il punto sulla prima categoria di calcio, che quest'anno ci ha portato non troppe soddisfazioni, a parte Susa e Caselletta, le altre squadre hanno faticato e quindi abbiamo fatto un po' il punto. Intanto Diego La Rotonda, calciatore già del Torino, già dell'Union, è stato acquistato dall'Alessandria a giocare in Serie D, lui è di Bruzzolo e quindi siamo contenti. Intanto bodybuilding, un poliziotto
2: una statua sì. di bronzo.
10: Un uomo possente. Vito Ninivaggi ha vinto una medaglia d'oro molto importante ed è un titolo europeo, quindi direi che meglio di così non si poteva fare questo è quanto.
2: Beh, è quanto, insomma, diciamo che avete già capito che queste pagine del numero della Valsusa sono veramente super dense di notizie, di informazioni, perché poi alla fine uno cerca, no, di mettere, come dicevi prima, tutte le foto anche piccoline per farci stare tutto, perché ovviamente la carta ha il suo spazio fisico, però ovviamente la Valsusa non rinuncia a darvi l'informazione sempre puntuale, quindi correte in edicola, in uscita ogni giovedì. Se volete potete anche abbonarvi sia online quindi col digitale, che poi invece ricevere la vostra copia cartacea direttamente a casa comodamente, così da non perdervi nessuna notizia. E poi ovviamente l'appuntamento con Giorgio Brezzo qua si rinnova giovedì prossimo. Io ti ringrazio, Giorgio Brezzo, caporedattore della Valsusa. Vuoi aggiungere qualcosa?
10: No, ciao Sonia, vi abbraccio tutti cari amici e ci sentiamo giovedì.
2: Perfetto.
10: Ciao.
2: Grazie
10: a te, ciao.

0: Sono le 10 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Protagoniste di due ribaltoni da urlo, Inghilterra e Belgio si qualificano agli ottavi di finale ai danni di due africane. Eliminate Repubblica Democratica del Congo e Senegal. All'Atlanta Stadium i britannici del CT tedesco Tuchel battono 2-1 i congolesi, trascinati da uno strepitoso Harry Kane. Mentre a Seattle i belgi dell'ex allenatore della Roma Rudy Garcia fanno ancora meglio dell'Inghilterra, passando dallo 0-2 al 3-2 maturato nei minuti finali del secondo tempo supplementare. Grande rammarico per i senegalesi che dominano la partita fino all'86esimo, poi blackout totale, rimontona belga. Diarra stappa la gara al 24esimo, Sara raddoppia al 51esimo. Nel finale il Belgio pareggia grazie alla zampata di Lukaku e al colpo di testa beffardo di Tielemans all'89esimo. Si va ai tempi supplementari, dal dischetto ancora lui. Capitan Tielemans trasforma con freddezza al 125esimo e il Belgio vola agli ottavi. Agli ottavi ci vanno pure gli Stati Uniti grazie alla vittoria per 2-0 contro la Bosnia e Erzegovina a Santa Clara. La nazionale statunitense affronterà il Belgio lunedì, ma dovrà fare a meno del suo attaccante Balogun, autore di un gol nel primo tempo, prima di essere espulso al 64esimo per un fallo pericoloso. Il raddoppio degli Stati Uniti con Tillman all'82esimo. Oggi in campo altre 6 squadre per i 16esimi e alle 21 Spagna-Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Paolo Maldini si avvicina intanto al ruolo di direttore tecnico della nazionale italiana. Inizialmente orientato al no, la leggenda del Milan sta valutando l'offerta del neo presidente della FIGC Malago. Novità attese già nei prossimi giorni. E secondo la Gazzetta dello Sport è ormai questione di ore per il definitivo via libera al Conte Bis sulla panchina azzurra. I contatti frenetici degli ultimi giorni e le profonde riflessioni interne hanno portato alla svolta tanto attesa. La scelta di puntare sull'ex tecnico del Napoli è ampiamente condivisa. La Lega Serie A non ha indietreggiato di un millimetro e ha recapitato un messaggio chiarissimo a Malago. Conte è l'uomo giusto. Per l'investitura del nuovo condottiero, i club calcio artistici di massima serie si sono anche detti pronti a compiere uno sforzo economico sussidiario. Tennis, dopo l'esordio vincente contro Stan Wawrinka, torna in campo Matteo Berrettini, impegnato nel secondo turno di Wimbledon. Il romano, finalista di questo torneo nel 2021, affronta il francese Arthur Fels, testa di serie numero 20 del seeding. Ieri la vittoria in 3-7 di Yannick Sinner contro il portoghese Borges. Nella conferenza stampa post partita, il numero 1 al mondo è tornato sull'episodio costato l'eliminazione dal Roland Garros. Abbiamo capito quasi accaduto a Parigi, potrebbe risuccedere, non esiste una soluzione definitiva. Atletica, Marcel Jacobs è tornato, ora gli manca solo la corona, ma per quella bisognerà attendere la serata di martedì 11 agosto, giorno della finale dei 100 metri agli europei di Birmingham. L'azzurro corre veloce come non faceva dal 2021, quando scrisse una delle pagine più memorabili dello sport italiano e vinse 2 ori alle Olimpiadi di Tokyo. Jacobs fa segnare 9,67 nei 100 metri, vincendo il meeting di Eisenstadt in Austria. Solo il vento, ben oltre la soglia consentita dal regolamento, gli nega il record europeo. È tutto.

0: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Attenzione, questo è uno spot senza asterischi. E da Outlet Cars funziona così anche con le vetture. Zero sorprese, zero vincoli. Solo prezzi chiari per aiutarti a scegliere la tua prossima auto con serenità. Visita outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars, nel nostro usato non c'è posto per gli asterischi.
4: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
5: piscina comunale di Susa.
4: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
5: Per il tuo divertimento.

0: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia ha un territorio straordinario ma fragile. Alluvioni e frane lo feriscono troppo spesso, ma agire si può e si deve con la prevenzione. Grazie ai tecnici è possibile, con azioni concrete, mettere in sicurezza i territori e salvare vite umane. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.

Sintonism, gli Skunky Nancy, così aprono in realtà già la terza parte del collage. Sono le 10:10 minuti, ebbene sì, e se il collage normalmente inizia adesso, noi abbiamo già iniziato a partire dalle 8, perché già da ieri ha preso il via la Collage Week, una Collage Week in realtà estesa che vi terrà compagnia tutte le mattine dalle 8 alle 12 fino a sabato 11 luglio. Sonia Carella con voi, tanta musica, la musica di Radio Dora, del collage, della family, tutti insieme, insomma, per portare avanti con energia queste ore della mattinata. E allora ricordiamo subito i nostri contatti: 0122 64 04 46, il telefono fisso al quale chiamare, 351 851 66 33 invece è il numero WhatsApp. Allora invia il tuo messaggio di testo, nota vocale, per richiedere la canzone che vuoi far sentire magari ai tuoi amici, che vuoi ascoltare tu, una canzone che ti viene in mente magari di tempi così passati, a volte nostalgici, e perché no, invece momenti estivi con tanti tormentoni, insomma, ormai in cartella ne abbiamo tantissimi, siamo pronti per far suonare quest'estate. Continuiamo con LDA H7 con Santa.

una canzone veramente che fa sempre innamorare tutti coloro che l'ascoltano, eh? Quindi secondo me adesso parte il limone, vero? A chiederle a Fabio. Ci ascoltiamo gli Extreme con More Than Words.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che oggi per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 67 nel comune di Villa d'Ossola in fascia oraria 8-17. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. È tutto al momento, a tutti voi buona giornata e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
3: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
2: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
3: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
2: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
4: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere. Sabato 4 luglio arriva a Giaveno la notte dei bimbi, una serata esplosiva sotto un cielo di stelle nel cuore della città, tra enormi scivoli gonfiabili, baby dance, mangiafuoco, maghi, trampolieri, giostre, la musica delle più belle canzoni dei cartoni animati, street food in piazza, laboratori, aree gioco e tantissime attrazioni per grandi e piccini, con i personaggi della Walt Disney, Pikachu e Stitch, pronti a farsi fotografare con bambini e bambine. Giaveno si accende di magia, non mancare alla notte dei bimbi in festa sotto le stelle, sabato 4 luglio, dalle ore 18.
5: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
6: No, non mi sono dimenticata di Johnny, perché prima mi aveva già salutato stamattina, poi ovviamente preso dal lavoro e tutto quanto, dice no ma io sai che poi riesco a chiederti, è il brano diciamo dalle 12:30 in avanti.

Senti, ma tu se finisci il programma adesso alle 12, come facciamo? Pensaci tu, insomma, va bene, va bene. Ti metto Bob Marley, No Woman No Cry, che dice? Un sacco di tempo che non ascoltiamo e Bob Marley so che ti piace.

0: Mi dice, ti meriti del fondente con le nocciole, adoro Bob. Sì, certo. Sai, abbiamo fatto felice anche Maurizio, insomma, e tanti ascoltatori. Chi è che non adora Bob Marley? Cioè, tanta roba, ci insegna a vivere la vita con grinta, ma in modalità scialla. Ok, allora, abbiamo il Valtrino, buongiorno a te, arriva questo super buon giovedì con fiori rossi a sto giro, farfalline anche rosse, ma va bene, bisogna cambiare. Metti una canzone a tuo piacere, buongiorno Sonia. Ok, ti metto Tony F con Dammi una mano, e tanto che lo ascoltiamo, e so che tu me la chiedevi spesso quando poi lui l'aveva presentata a Sanremo, e quindi eccola qua per te.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

0: fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: E abbiamo Davide che ci saluta con un coniglietto rosa che manda cuoricini rosa. Grazie. Ciao Sonia, potresti per cortesia mettere Radio Baccano dopo le 10:30? Grazie mille in anticipo. Sempre simpaticissima e bellissima, grazie carissimo. Dai, sono le 10:35, allora tu ci sei, noi ci siamo, siamo pronti per far suonare Radio Baccano per Davide di Torino.
2: La ragione. Imp-

0: Sono le 10 e 39 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca. In seguimento ad alta velocità sulle strade di Rivoli, una pattuglia della polizia stradale di Chivasso, insospettite dalle persone a bordo di un'auto Fiat 500 nei pressi dello svincolo autostradale della cittadina, ha intimato l'altra al veicolo per un controllo. Il conducente però non si è fermato ed è fuggito, dando inizio ad una corsa finita in via Cervino all'incrocio con via Gorizia, dove ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi violentemente contro un muro. Il maltempo annunciato per la giornata di ieri sulla Granda, con temporale allerta gialla, si è puntualmente manifestato provocando i primi danni sul territorio. Il protagonista principale è il vento, che in diverse zone della provincia di Cuneo ha soffiato con raffiche di notevole intensità. Armi e droga, arrestato un uomo di 44 anni a Madonna di Campagna, operazione dei carabinieri di Venaria. In casa aveva quasi 1,5 chili di stupefacente tra hashish, cocaina e munizioni per vari tipi di pistola. 10 miliardi all'anno, 2.500 euro a persone. Il Piemonte nella morsa del gioco d'azzardo. I dati presentati in conferenza stampa, le opposizioni criticano la legge regionale, ma replica l'assessore Tronzano. Pallavolo femminile, l'Igor Novara torna in Champions League, la CEV assegna una wild card, le zanzare ripescate insieme alle Galatasaray Istanbul. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
1: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso. Ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac, divani.
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
5: Radio E c'è Claudio in ascolto, buongiorno carissimo, c'è posta in arrivo, dice posta prioritaria per augurarti un buon giovedì, ma grazie carissimo, buongiorno a Miss Sonia DJ, così che scrivi, leggo quello che mi scrive, ci ascoltiamo Gabri Ponte, sulle mani by Cla, oh yeah, allora ce l'ascoltiamo, dice tutta per me, per voi, per tutti quanti quelli in ascolto, e allora sulle mani Piemonte, arriva Blue.

c'è Manu che mi dice: che figata, mettere un'altra come questa, scegliene una, la dedico a, come dici tu, a Matteuccio. Matteuccio in ascolto, ma che sul prossimo brano poi ve lo metto. Vai Manu, su le mani.

0: un bel momento svago così, proprio richiesta una dopo l'altra di canzoni ovviamente super dense anni 90, tra le altre cose tutte e tre. Matteuccio,
1: buongiorno,
0: ciao.
1: Sonia, buongiorno carissima Sista.
0: My love, my little angel.
1: Questa mattina mi piacerebbe tanto ascoltare un brano di Mannarino.
0: Che
1: però
0: sforzo.
1: Ovviamente sceglimelo tu. Ti ringrazio, un saluto a te e a tutta la family. Ciao!
0: Ciao carissimo, mamma mia, tu che mi chiedi Mannarino, vuoi far grandinare oggi? Va bene, dai, allora apprezzo tantissimo lo sforzo. Matteo Succi, lo speaker del pomeriggio in onda questo pomeriggio e come tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì su Radio Dora a partire dalle 15 col suo Drive Time. Mi sono ubriacato, ti va bene? Dai, che è sempre bello ascoltarla. Ciao Matteo, grazie.

0: visto chi c'è?
1: Chi Sonia? C'è? Chi guarda, c'è? La conosco.
0: Noi frequentiamo solo VIP, quindi devi venire anche tu. Un sì, abbraccio, certo. Senti, mettimi a risa qualcosa così, oh. Che ieri mia zia ha espresso il desiderio di andare al concerto di Arisa e mio marito gli ha ceduto il suo biglietto.
1: Che generoso.
0: Buona giornata.
1: Buona giornata. Beh, io immagino che Massimo non vedesse l'ora, lui dice esatto. Allora intanto spieghiamo, Francesco e Massimo sono insieme a Tina e Tina è passata a trovarli, che bello, tutti e tre che mi fanno la linguaccia tra le altre cose. Allora, buon divertimento, buon ascolto con Arisa, ci ascoltiamo la notte, ciao, un bacio.

0: Sono le 11 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano il conflitto russo-ucraino e di almeno 13 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito di Mosca sulla capitale ucraina Kiev e su altre città del paese guidato da Volodymyr Zelensky. Riferisce il sindaco della capitale ucraina Klitschko. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev, scrive su X l'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas, che oggi proporrà di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare e industriale russo in risposta agli attacchi.
1: Sul fronte Medio Oriente, i colloqui separati portati avanti a Doha tra mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sul memorandum firmato da questi ultimi due paesi hanno portato a progressi positivi, secondo il portavoce del Ministero degli Esteri catarino Al-Ansari. Il capo della delegazione negoziale iraniana ha però smentito nuovamente che agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sarà consentito l'accesso ai siti nucleari bombardati dagli Stati Uniti. Secondo Save the Children, almeno 21.000 minori sono stati uccisi in 1.000 giorni a Gaza.
2: Dopo le tensioni dei giorni scorsi, l'ordinamento dei vescovi in Svizzera è arrivata questa mattina alla decisione del Vaticano per i Lefreviani. I vescovi della Fraternità Sacerdotale San Pio X, Alfonso de Galarreta e Bernard Fellai e i quattro vescovi neoconsacrati sono incorsi ipso facto nella scomunica late sentenzie per aver compiuto un atto di natura scismatica, si legge nel decreto firmato dal cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, è pubblicato sul sito del Vaticano.
1: A Milano è il giorno dei funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. La cerimonia nella chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa di Via Fratelli Rosselli in zona Corbetto. Il comune ha annunciato il lutto cittadino.
2: La Guardia di Finanza di Latina ha scoperto e sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo allestito all'interno di un'abitazione privata. Un uomo è stato denunciato con l'accusa di esercizio abusivo della professione odontoiatrica. Secondo gli accertamenti, il finto medico effettuava prestazioni dentistiche pur essendo privo delle autorizzazioni amministrative e sanitarie, dei titoli professionali necessari, dell'iscrizione agli albi e di una regolare posizione fiscale.
1: Il calcio, Giovanni Malagò è al lavoro per ricostruire la nazionale. La priorità del presidente federale consiste nel blindare la casella del direttore tecnico prima di procedere all'ingaggio del CT. Paolo Maldini è il nome sul quale c'è piena convergenza di tutti, ma lui si è preso due giorni per decidere. Se alla fine dovesse declinare, l'idea è quella di dividere le cariche puntando su figure del calibro di Claudio Ranieri, Gigi Buffon, Demetrio Albertini o Alessandro Costa Curta.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, con Dove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Dai a Monte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
6: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
5: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
6: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
5: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della gente.
7: genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
8: Grande novità! Possibilità di pernottamento in camere. Sere di mezza estate 2026. Le associazioni di Giaglione dal 26 giugno al 5 luglio organizzano le sere di mezza estate tra colose degustazioni, sport e musica dal vivo. Venerdì 3 luglio cena sudamericana con band Sudaca, prenotazione obbligatoria con caparra entro il 26 giugno. Sabato 4 luglio Giaglio on Fire, hamburger e non solo in compagnia di DJ Luca Faraone, prenotazione entro il 30 giugno. Domenica 5 luglio dalle 14:30 torneo di beach volley, a seguire spaghettata per tutti, prenotazione entro il 30 giugno. Per gli eventi di luglio prenotazioni al 339-3054-859. Ingresso gratuito durante tutti gli eventi, sarà attivo il servizio bar. L'ultimo weekend di giugno e il primo di luglio vi aspettiamo a Giaglione.

0: la domenica.
1: E oggi è giovedì, ovviamente non è domenica, ma Saif ormai è un tormentone estivo con questa sua buona domenica, te l'ascoltiamo praticamente tutti i giorni della settimana. E a proposito di settimana, ragazzi, siamo all'interno della Collage Week, una Collage Week in realtà super estesa che va avanti fino sabato 11 di luglio, quindi il collage cambia orario dalle 8 alle 12, in vostra compagnia 4 ore, Sonia Carella ai microfoni, la buona musica di Radio Dora del Collage della Family, tutti insieme per portare energia in queste mattinate così estive del 2026. Bene, ricordiamo allora i contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso al quale chiamare e chiedere la canzone che volete ascoltare o dedicare, 351 851 66 33 invece è il numero WhatsApp al quale inviare il messaggio di testo, la nota vocale, come preferite, proprio sempre per fare una dedica piuttosto che far suonare la radio con la canzone che avete in mente o che avete voglia di ascoltare. E poi vi ricordo che Radio Dora è possibile ascoltarla in tutta la regione Piemonte, sul canale DAB 12B, nel Piemonte occidentale in FM, in tutta la nazione italiana e anche oltre, in tutto il mondo grazie allo streaming. Radiodora.it, clicca Radio Dora Live e resta con noi sempre, anche con l'applicazione. È gratuita, è sicura, ti permette di scaricarla direttamente sul tuo smartphone e portarci con te ovunque tu vada, sempre in compagnia del Collage. E allora facciamo suonare una bella canzone, in realtà una canzone tutta strumentale, No Man No Cry, Oliver Colexi con Jimmy Sachs, e ce l'ascoltiamo, dura 6 minuti, quindi dovrò tagliarla, abbiate pazienza, me l'avete chiesta, però comunque un briciolo la sfumerò per passare poi alla prossima richiesta.

Il sax è uno strumento meraviglioso. Allora continuiamo, abbiamo Luca da Rubiana. Buongiorno, buongiorno, scrive: relax in piscina prima di andare a lavoro. Volevo solo salutarti, salutare anche la family, e vuole ascoltare Equilibrio Mentale. Arrivano gli stadio per il nostro amico Luca. Un super abbraccio a te. Allora buona giornata e buon lavoro per dopo.

0: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo traslogo, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali, autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio. Vieni a trovarci.
1: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
0: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
2: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese. Brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
3: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
4: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
6: Totac,
5: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani

0: vai da Totac!
1: Ovviamente non può mancare l'uomo delle 11, che poi ha mandato anche un messaggio, ce lo leggiamo per bene. Buongiorno e buon giovedì a te caro Collage, anche oggi insomma presente nonostante questo caldo è veramente abbondante, dice un carissimo saluto, no? E una dolce trasmissione, un caro saluto anche a tutta la family, ciao a te, ci ascoltiamo la tua richiesta a Rimini, Luc Colombo.

Allora mi devo far perdonare perché ho sbagliato la canzone a Luca. Lui dice: no, ma ti perdono. No, no, dai, veramente dimmi come posso fare, cosa scegli di ultimo. Allora dice: ipocondria. Ok, va bene, ce l'ascoltiamo.

0: col messaggio che mi ha dato.
1: Sono le 11 e 37 minuti.
2: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca. Inseguimento ad alta velocità sulle strade di Rivoli. Una pattuglia della polizia stradale di Chivasso, insospettite dalle persone a bordo di un'auto Fiat 500 nei pressi dello svincolo autostradale della cittadina, ha intimato l'alta al veicolo per un controllo. Il conducente però non si è fermato ed è fuggito, dando inizio ad una corsa finita in via Cervino all'incrocio con via Gorizia, dove ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi violentemente contro un muro. Il maltempo annunciato per la giornata di ieri sulla Granda, con temporale allerta gialla, si è puntualmente manifestato provocando i primi danni sul territorio. Il protagonista principale è il vento, che in diverse zone della provincia di Cuneo ha soffiato con raffiche di notevole intensità. Armi e droga, arrestato un uomo di 44 anni a Madonna di Campagna, operazione dei carabinieri di Venaria. In casa aveva quasi 1,5 chili di stupefacente tra hashish, cocaina e munizioni per vari tipi di pistola. 10 miliardi all'anno, 2.500 euro a persone. Il Piemonte nella morsa del gioco d'azzardo. I dati presentati in conferenza stampa, le opposizioni criticano la legge regionale, ma replica l'assessore Tronzano. Pallavolo femminile, l'Igor Novara torna in Champions League. La CEV assegna una wild card, le zanzare ripescate insieme alle Galatasaray Istanbul. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
3: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni 2 giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
4: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
3: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
5: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere, rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
6: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
7: C'è un luogo sospeso tra cielo e montagna in cima alla Valle di Susa. Il Forte di Exil riapre le sue porte. Da giugno a settembre, con un periodo ampliato di apertura, il Forte torna ad animarsi con mostre straordinarie. Fuori campo, il cinema svelato dal Museo Nazionale del Cinema. Monster Gallery, tutti i mostri di Loch Ness con i mondi di Torino Comics. E Guardiani delle Alpi, viaggio tra uomini e guarnigioni dell'antico Forte. E ancora spettacoli dal vivo, proiezioni cinematografiche, mercatini, rievocazioni storiche e visite guidate tra storia e leggenda. Un luogo unico, un'estate intera da vivere. Che tu venga per la storia, per l'arte, per lo spettacolo o semplicemente per quel panorama che toglie il fiato, il Forte di Exil ha qualcosa per te. Scopri il programma completo su www.fortexiles.it. Forte di Exil, vieni a scoprirlo.

Allora, intanto vi ricordo i contatti ancora una volta: 0122 64 04 46, 351 851 66 33 invece è il numero WhatsApp proprio per richiedere la canzone che vuoi ascoltare. Manca praticamente un quarto d'ora alla fine del collage, io però devo fare un regalo, ma comunque in questo quarto d'ora potete ancora chiedere ovviamente il vostro brano, quindi affrettatevi, e o la vostra dedica come preferite. Devo fare un regalo, ho detto prima, giusto? Perché più o meno a quest'ora me l'ho segnata, devo mettere il link in parte con Numb, ragazzi, è così, momento pogo, dai.

E siamo arrivati al termine del collage anche oggi. L'appuntamento ovviamente si rinnova domani mattina a partire dal primo caffè dalle 8 e poi andiamo fino a pranzo, fino a mezzogiorno. Ovviamente ancora una canzone da ascoltare insieme e poi musica non stop fino poi a l'una, che c'è la rispa, la pausa pranzo musicale, alle 15 il drive time. E allora tante cose belle a voi, vi lovo tantissimo all'interno di questo collage week, vi aspetto domani. Ciao da Sonia Carella.

0: Sono le 12 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev che ha causato la morte di almeno 13 persone. L'alto commissario dell'Unione Europea Kallas ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro la Russia. Le sole parole di condanna non fermeranno Mosca, ha detto. Solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione possono farlo.
1: A 8 giorni dal devastante terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il nord del Venezuela, i soccorritori continuano a scavare sotto le macerie. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre un uomo ancora vivo rimasto intrappolato sotto un edificio. Si tratta di una guardia giurata di 43 anni. Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto, che al momento sarebbero 2.295.
2: Scomunica ipso facto per i 6 religiosi lefreviani protagonisti ieri con in Svizzera di ordinazioni episcopali senza il mandato del Papa. La scomunica arriva per aver compiuto un atto scismatico, cioè la consacrazione episcopale di 4 presbiteri senza mandato pontificio.
1: Salgono a 2 i detenuti morti in carcere in Toscana a distanza di poche ore. A Prato, Dennis Antonio Rodriguez Matute, detenuto di 26 anni, trovato privo di sensi nella sua cella, avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura nell'ambito della denuncia presentata per presunte violenze subite durante il suo arresto. Disposta all'autopsia, il secondo caso a Sollicciano, un 75enne detenuto nonostante fosse stato colpito da ictus.
2: La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea, che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea, riducendo però la sanzione dall'iniziale 4,34 miliardi a 4,125 miliardi di euro.
1: Economia, calo degli occupati a maggio, lo certifica l'Istat, spiegando che il ribasso, pari a 22.000 unità, coinvolge dipendenti a termine e tutte le classi d'età, ad eccezione di chi ha 50 anni. Su base mensile il tasso di occupazione cala al 63%, quello di disoccupazione al 5%.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
6: La Trattoria dei Colori. Cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino. Leggere, piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
5: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
7: Sabato 4 luglio arriva a Giaveno la Notte dei Bimbi, una serata esplosiva sotto un cielo di stelle nel cuore della città, tra enormi scivoli gonfiabili, baby dance, mangiafuoco, maghi, trampolieri, giostre, la musica delle più belle canzoni dei cartoni animati, street food in piazza, laboratori, aree gioco e tantissime attrazioni per grandi e piccini, con i personaggi della Walt Disney, Pikachu e Stitch, pronti a farsi fotografare con bambini e bambine. Giaveno si accende di magia. Non mancare alla Notte dei Bimbi in festa sotto le stelle, sabato 4 luglio, dalle ore 18. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
8: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura, talvolta, ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
9: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: ti conosco.
1: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
9: Fatti sentire.
10: Fatti sentire.
9: Fatti vedere.
10: Fatti conoscere.
9: Fatti seguire.
10: Fatti notare.
11: Fatti desiderare.
9: Fatti provare.
10: Fatti cliccare.
9: Fatti comprare.
12: Fatti amare.
13: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
14: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
15: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
16: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
17: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
15: Anche su TV,
17: smartphone,
16: smart speaker,
15: smart TV,
17: tablet,
15: computer,
17: al bar, in auto, in bici,
15: in negozio,
17: in palestra,
15: a casa, in ufficio,
17: al parco, al mare, al mondo.
16: Non hanno scampo,
17: anche se non hanno campo.
16: La radio rende.
15: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: Sono le 12 e 38 minuti. Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
1: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
2: Attenzione, questo è uno spot senza asterischi. E da Outlet Cars funziona così anche con le vetture. Zero sorprese, zero vincoli. Solo prezzi chiari per aiutarti a scegliere la tua prossima auto con serenità. Visita outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars, nel nostro usato non c'è posto per gli asterischi.
3: Sabato 4 luglio arriva a Giaveno la notte dei bimbi, una serata esplosiva sotto un cielo di stelle nel cuore della città, tra enormi scivoli gonfiabili, baby dance, mangiafuoco, maghi, trampolieri, giostre, la musica delle più belle canzoni dei cartoni animati, street food in piazza, laboratori, aree gioco e tantissime attrazioni per grandi e piccini, con i personaggi della Walt Disney, Pikachu e Stitch, pronti a farsi fotografare con bambini e bambine. Giaveno si accende di magia, non mancare alla notte dei bimbi in festa sotto le stelle, sabato 4 luglio, dalle ore 18.
4: Salida del vuelo con destino a

0: Sono le 13 e 2 minuti. Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Wind Band for Movies, domenica 5 luglio a Chiusa di San Michele in Piazza della Repubblica, dalle ore 18 apertura Street Food, alle ore 21:30 concerto Wind Band for Movies. Secondo Motor Event San Didero, primo memorial su Villa Dimer, manifestazione ludico-amatoriale su strada chiusa al traffico, il 4 e il 5 luglio. Ad Alpignano, giovedì 2 luglio alle ore 21, Alpignano Live, tributo a Vasco Rossi, più food, in piazzale Via Costa. Venerdì 3 luglio alle ore 21, Alpignano Live, teatro, Borgata's Factory, Remo Belli, The Soundmaker, in piazza Caduti. Per estate dal mese 2026, venerdì 3 luglio dalle ore 19 al Parco Robinson, aspettando il Festival Alta Felicità. Sabato 4 luglio in piazza Martiri della Libertà, commemorazione dei martiri della Sabbionera. Domenica 5 luglio alle 19 al Parco Robinson, aspettando il Festival Alta Felicità. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 12 luglio, mostra fotografica Scatti Lenti. Per informazioni 011 4321 015. A Novalesa, sabato 4 luglio, conferenza Reperti archeologici alle ore 16:30 presso la Casa degli Affreschi. Il Comune di Reano organizza venerdì 3 luglio alla Bocciofila torneo Borgate Pallavolo, conclusione, premiazione e festa. Venerdì 3 luglio al Parco Polivalente recita di estate ragazzi. Sabato 4 luglio al campo di calcio torneo Borgate di calcio amatoriale. Sabato 4 luglio al Parco Polivalente alle ore 21 concerto e serata teatrale. Domenica 5 luglio alla Bocciofila torneo Borgate Pallavolo finale e conclusione. A Venaus, martedì 7 luglio, Il Piccolo Principe, spettacolo per bambini, Rizzomi, il mutamento, alle 15:30 all'Arena delle Alpi. Prenotazioni a info@comune.venaus.top.it. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi, mostra fino al 30 agosto. Inoltre, tutti i sabati mattina, fino a settembre, dalle 8:30 alle 9:30, risveglio muscolare al castello. Informazioni e prenotazioni al 351-3078-654. La Proloco di Matti organizza per il 4 e il 5 luglio corso di cesteria presso il Salone Polivalente. A Coazze, il 4 e 9 luglio, alle ore 21 in piazza Primo Maggio, balli sotto le stelle. Partecipazione gratuita. Dal 30 giugno al 20 agosto, tutti i martedì e i giovedì alle ore 10 al Parco Comunale, risveglio muscolare. Tutte le domeniche di luglio alle ore 17 al Parco Comunale, musica e balli di gruppo per i più piccoli. Ad Avigliana, sabato 4 luglio, Ginger Fest, talk, laboratori, stand di artisti artigiani, musica e concerto al Parco Alveare Verde. Domenica 5 luglio, notte longobarda in Borgata Bertassi. Serata danzante al Parco Alveare Verde. A Bussoleno, tutte le prime domeniche di ogni mese, mercatino La Via dell'Usato, in via Walter Fontane, piazza Cavour. Prossimo appuntamento, domenica 5 luglio. Sabato 4 luglio, notte bianca e fiera olistica, in via Traforo e via Walter Fontane. Per informazioni, prolocobussoleno@libero.it. A Condove, venerdì 3 luglio, festeggiamenti per il 95esimo anniversario di fondazione del gruppo ANA Condove. Concerto della fanfara ANA Valsusa, mercato coperto alle ore 21. Domenica 5 luglio, festeggiamenti per il 95esimo anniversario di fondazione del gruppo ANA Condove, manifestazione per le vie del paese. La Proloco Amici di Gravere organizza per domenica 5 luglio passeggiata con guida ai campi della Lavanda di Ramà, a seguire merenda sinoira. Informazioni e prenotazioni al 338-948-2225. A Trana, sabato 4 luglio, Borga Talent, spettacolo di talenti tranesi a cura della Proloco presso il piazzale Unità d'Italia dalle 18 alle 24. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio San Sebastiano presso la Pinacoteca Levis mostra documentario Colombano History. Da luglio a ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane al mercoledì e gli altri giorni su richiesta organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per info e prenotazioni 347-033-1551. Venerdì 3 luglio serata letteraria con Alessandro Perissinotto, autore del libro La Canzone di Colombano, presso la ex chiesa Santa Caterina alle ore 21. Sabato 4 luglio, Chiomonte Storie e Sentieri con Gusto, camminata per le Ramà con pranzo. Ad Exil, sabato 4 luglio, convegno Oltre la Roccia al Pertus di Colombano Romean tra storia, scienze e tradizione alpina, presso il Forte di Exil alle ore 14. Spettacolo teatrale itinerante Il Dono dell'Acqua a cura di Arte Muda al Forte di Exil alle ore 18:30. A Villar Focchiardo, domenica 5 luglio alle ore 16 a Mollartrone, festa alla Cappella di Mollartrone. Inoltre, martedì d'autore, organizzati dalla Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 30 giugno alle ore 21 Marco Pent presenta I Cavalli Bianchi del Volga. Martedì 7 luglio alle ore 21 Dino Varesio, bussoleno dal Mulino del Piano al Mulino Varesio. All'aperto in Piazza del Municipio o nell'Aula Consiliare. A Giaglione, serie di mezza estate 2026. Venerdì 3 luglio, cena sudamericana con band Sudaca. Sabato 4 luglio, Giaglio on Fire. Hamburger e non solo in compagnia di DJ Luca Faraone. Prenotazione entro il 30 giugno. Domenica 5 luglio, dalle 14.30, torneo di beach volley. A seguire, spaghettata per tutti. Prenotazione entro il 30 luglio. Al 339-3054-859. L'ingresso è gratuito. Durante tutti gli eventi sarà attivo il servizio bar. Inoltre, domenica 5 luglio, presso la Biblioteca Comunale, convegno in collaborazione con il Circolo dei Lettori di Torino, I Tunnel Impossibili, viaggio tra il Pertustico Lombano e il Buco di Viso, pionieri dei trafori alpini. Per informazioni www.comune.giaglione.to.it. A Susa dal 2 al 5 luglio, festa del Borgo dei Cappuccini in Piazza della Repubblica. A Collegno, Flower Festival. Giovedì 2 luglio, tutti i fenomeni più faccia nuvola. Venerdì 3 luglio, Festival Edition, voglio tornare negli anni 90. Sabato 4 luglio, Negramaro. Domenica 5 luglio, Joe Evan. Lunedì 6 luglio, Madame. A Villardora, suoni d'estate, il grande appuntamento musicale al Campo Calciotto. Sabato 4 luglio, Rock Time, concerto di raccolta fondi per la Croce Rossa Italiana Comitato di Villardora. Dalle ore 17, apertura del Villaggio Cri, stand gastronomico, DJ set dalle 18.30, grande musica live dalle ore 20, ingresso gratuito. Per Borgate dal Vivo 2026, venerdì 3 luglio alle 21.30 a Venaus all'Arena delle Alpi, omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 a Venaus all'Arena delle Alpi, Iliade Open Mic con il terzo segreto di satira. Domenica 5 luglio alle 21.30 a Venaus all'Arena delle Alpi e pensare che c'era Giorgio Gaber con Andrea Scanzi. Inoltre per Borgate in cammino, sabato 4 luglio alle ore 16 a Venaus lungo il sentiero dei Gufi, La Magia Nera, Malabrocca al Giro d'Italia con Alberto Barbi. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. A Cesano Torinese, dal 1 luglio al 30 agosto, risvegli muscolari bisettimanali con insegnante. Domenica 5 luglio, 11ª edizione Gran Fondo Sestri al Colle delle Finestre, con partenza da Cesano Torinese, gara ciclistica. A Sestriere, giovedì 2 luglio, festa della visitazione di Maria Vergine alla frazione di Borgata. Venerdì 3 luglio, Baby Bike Cup dalle 14.30 al Colle. Sabato 4 luglio, 38ª Siete Legend in Mountain Bike e Gravel Race. A Ferrara Moncenisio, domenica 5 luglio alle 9.30, escursione Una Finestra sul Moncenisio, salita al Baraccon de Chamois, con guida escursionistica ambientale. Info e prenotazioni al 338-4388-056. Alle 16.30, concerto del coro Alpicozzi e presso la chiesa parrocchiale di San Giorgio. A Giaveno, venerdì 3 luglio, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. Sabato 4 luglio, bimbi in festa sotto le stelle, notte bianca dei bambini presso il centro storico dalle ore 17. Domenica 5 luglio, viaggi nel tempo con Mauro Minola a Villa Favorita alle 20.45. Ad Ulx, domenica 5 luglio, in piazza Garambois alle ore 9, evento sportivo, passaggio gara ciclistica Gran Fondo Sestri al Colle delle Finestre. Dalle ore 9 alle ore 18 a Jardin La Tour, evento solidale, mercante per un giorno. Dalle 10 alle 14.30 in piazza Mistral, mostra a Moncenisio. Dalle 14 alle 17 ai Jardin La Tour, attività per bambini. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: cameriere e cameriera, sede di lavoro Chiomonte. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
3: Piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento,

0: Per informazioni seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Sta per partire? Pausa pranzo! Un successo tira l'altro!

0: Per lavori dalle 22 sino alle 6 di domani mattina, il traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia. Infine, per verificare in tempo reale il traffico in regione, vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it. È tutto al momento, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario. Sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione. E se non la trovate, richiedete.

0: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
1: Summer Events 2026. Venerdì 3 luglio, Troppo Tesi, Cabarock. Sabato 4 luglio, Centos Live, Cover Zucchero.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

0: pausa pranzo, un successo tira l'altro.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
2: Siamo solo noi che andiamo a letto la mattina presto, ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente.

solo noi.

0: Sono le 13:36. Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Torino si prepara a diventare il centro di gravità permanente della musica elettronica mondiale. Infatti, per il weekend dal 3 al 5 luglio, l'imponente area post-industriale del Parco Dora ospiterà la 13ª edizione del Kappa Future Festival. Il cuore pulsante sarà una curatela artistica, eclettica e trasversale, capace di spaziare dalla techno alla house fino all'elettronica sperimentale, muovendo oltre 120 artisti internazionali su diversi palchi. Da venerdì 3 a domenica 5 luglio, l'impianto Crescenzio di Torino, situato lungo Dora Colletta, nel quartiere Vanchiglietta, ospiterà l'11ª edizione del Torino Matsuri, il festival interamente incentrato sulla scoperta e sulla diffusione della cultura giapponese, ideato e organizzato dall'associazione culturale Yoshin Ryu, in concomitanza con il Tanabata, la tradizionale festa delle stelle innamorate. L'evento propone un percorso che unisce le arti millenarie del passato alle tendenze pop contemporanee, offrendo appuntamenti a ingresso libero adatti a un pubblico di tutte le età, dagli appassionati alle famiglie. A Savigliano il parco Graneris torna ad accogliere la magia del cinema all'aperto. Con il mese di luglio arriva quest'anno Sotto le Stelle Cinema Fest, l'ormai consueta serata di film per tutta la famiglia. Gli appuntamenti saranno 4, completamente gratuiti, ogni giovedì, il 2, il 9, il 16 e il 23 luglio, a partire dalle ore 21, al calar del sole. Ad aprire le danze, questa sera, sarà Free Guy, eroe per gioco, con Ryan Reynolds. Torna anche quest'estate Amstam Blam, la rassegna teatrale dedicata a bambini e a famiglie che animerà il mese di luglio a Verbania, con 4 spettacoli all'aperto. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Spazio Sant'Anna e Teatro di Comunità e Biblioteca Civica Ceretti nell'ambito del progetto Cultura per Crescere VCO. Il cartellone propone 4 compagnie e 4 spettacoli diversi in programma tutti sabato alle ore 21. Si parte sabato 4 luglio al Parco della Biblioteca Civica Ceretti con Il Bambino, il Re l'Astronauta della compagnia L'Allegra Brigata. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
1: C'è un luogo sospeso tra cielo e montagna in cima alla Valle di Susa. Il Forte di Exil riapre le sue porte. Da giugno a settembre, con un periodo ampliato di apertura, il Forte torna ad animarsi con mostre straordinarie. Fuori campo, il cinema svelato dal Museo Nazionale del Cinema, Monster Gallery, tutti i mostri di Loch Ness con i mondi di Torino Comics e Guardiani delle Alpi, viaggio tra uomini e guarnigioni dell'antico Forte. E ancora spettacoli dal vivo, proiezioni cinematografiche, mercatini, rievocazioni storiche e visite guidate tra storia e leggenda. Un luogo unico, un'estate intera da vivere. Che tu venga per la storia, per l'arte, per lo spettacolo o semplicemente per quel panorama che toglie il fiato, il Forte di Exil ha qualcosa per te. Scopri il programma completo su www.forteexiles.it. Forte di Exil, vieni a scoprirlo.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Divani
3: Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
5: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
6: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
5: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonio Torino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

E se davvero sono importante, anche quando sono distante, se sul serio piangi spesso, quando parlo con me stesso.

0: Sono le 14:03. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, quella donna già trasferita nel carcere di Villa Fasteggi di Pesaro. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due e è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Il 62enne era stato trovato a terra in una pozza di sangue dopo che una coppia di condomini aveva sentito urlare dalla casa. I sospetti della polizia erano incentrati proprio sulla donna interrogata e arrestata nelle ultime ore.
3: Il Vaticano ha decretato la scomunica delle febbriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate il 1 luglio in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il cardinale Victor Emanuele Fernandez, e controfirmato dai due segretari del Dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica.
2: A 17 morti il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina Vitaly Klitschko ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale. Ha descritto l'attacco come il più massiccio della guerra contro la capitale. Nuove sanzioni alla Russia, annuncia intanto Kaja Kallas. La replica del Cremlino: continueremo ad aumentare la pressione sul regime ucraino.
3: In Venezuela è corsa contro il tempo per salvare un uomo ancora vivo dopo 8 giorni trascorsi sotto le macerie di un edificio crollato a Catia-la-Mar, nello stato di La Gaira, a seguito del violento terremoto dello scorso 24 giugno. Al lavoro ci sono soccorritori di Cile, El Salvador, Messico, Costa Rica, Stati Uniti e Portogallo. L'uomo è ancora in vita grazie a un sistema di supporto vitale improvvisato, con cui le squadre gli forniscono aria attraverso un tubo e lo idratano tramite un sondino.
2: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubifragi e forti raffiche di vento. Rovesci intensi hanno interessato anche Torino, diverse province emiliane e il Trentino. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal prossimo fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
3: Il calcio. Sandro Tonali si prepara a diventare un nuovo giocatore del Tottenham. Il centrocampista italiano si trasferirà nella squadra di Roberto De Zerbi dal Newcastle per circa 116 milioni di euro, diventando così l'italiano più costoso di sempre. Sentiamolo prima della partenza per Londra ai microfoni di Sky Sport.
4: Loro volevano il mio meglio, noi volevamo che l'affare migliore per il Newcastle, quindi credo che una volta che ti lasci così è diverso. E quindi siamo felici tutti e io sono pronto a questa nuova avventura.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Autiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
6: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
7: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di melica.
8: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
9: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: La situazione meteorologica, impulso temporalesco, poi torna il sereno con caldo meno intenso, ma le temperature restano oltre i 30 gradi. Da oggi tornerà a rafforzarsi un campo di alta pressione con correnti settentrionali e asciutte che garantiranno giornate ben soleggiate con caldo estivo, ma meno intenso dell'ultimo periodo. Vediamo ora le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi cielo ben soleggiato con nubi sparse in quota sui settori alpini settentrionali, precipitazioni assenti, temperature minime in calo tra i 13 e i 17 gradi, massime in lieve calo tra i 25 e i 30 gradi. Per la giornata di domani cielo soleggiato con cumuli sparsi in montagna nel pomeriggio, precipitazioni assenti, temperature minime in lieve aumento tra i 14 e i 17 gradi, massime in lieve aumento tra i 26 e i 31 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con cumuli pomeridiani in montagna più estesi all'interno delle valli cuneesi. Precipitazioni assenti, temperature minime in aumento tra i 16 e i 20 gradi, massime stazionarie tra i 26 e i 31 gradi.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Attenzione, questo è uno spot senza asterischi. E da Outlet Cars funziona così anche con le vetture. Zero sorprese, zero vincoli. Solo prezzi chiari per aiutarti a scegliere la tua prossima auto con serenità. Visita outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars, nel nostro usato non c'è posto per gli asterischi.
5: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
6: Oh!
5: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 36 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Sera di mezza estate 2026. Le associazioni di Giaglione dal 26 giugno al 5 luglio organizzano le sere di mezza estate tra golose degustazioni, sport e musica dal vivo. Venerdì 3 luglio cena sudamericana con band Sudaca, prenotazione obbligatoria con caparra entro il 26 giugno. Sabato 4 luglio Giaglio on Fire, hamburger e non solo in compagnia di DJ Luca Faraone, prenotazione entro il 30 giugno. Domenica 5 luglio dalle 14.30 torneo di beach volley, a seguire spaghettata per tutti, prenotazione entro il 30 giugno. Per gli eventi di luglio prenotazioni al 339-3054-859. Ingresso gratuito durante tutti gli eventi, sarà attivo il servizio bar. L'ultimo weekend di giugno e il primo di luglio vi aspettiamo a Giaglione.
4: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
5: Sì, lo voglio!
4: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
6: Sì, lo voglio!
4: Allora vi dichiaro divani per sempre.
7: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
9: Totac.
10: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: pranzo termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, perché Drive Time sta scaldando il motore.
1: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sarà poi nella vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Non mi resta che dare un segnale forte dinanzi all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari. Ha concluso Floridia.
4: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, con la donna già trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Il delitto, avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 62enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue. La donna ha sostenuto davanti agli inquirenti di aver colpito il compagno per difendersi. Le indagini per omicidio volontario sono coordinate dal sostituto procuratore Enrico Riccioni.
3: Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento. Per le esequie il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino con le bandiere esposte a mezz'asta negli uffici comunali. Oltre al primo cittadino presenti tra gli altri anche il governatore lombardo Attilio Fontana e sotto il segretario di Stato al Ministero della Difesa Isabella Rauti.
4: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubifragi e forti raffiche di vento. Rovesci intensi hanno interessato anche Torino, diverse province emiliane e il Trentino. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal prossimo fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
3: Niente spavento per franchi lettori, il mito dell'ippica mondiale è stato coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi di Newmarket nel Suffolk. Secondo le prime ricostruzioni, la sua auto sarebbe stata urtata da un altro veicolo ribaltandosi. Lettori ha subito la frattura di alcune costole e di un pollice e rimane sotto osservazione in ospedale. Intanto il comune di Siena ha rinviato a domani il palio di Provenzano a causa del maltempo. Nella serata di ieri la contrada del Leocorno con Andrea Sanna su Volpino si era aggiudicata la vittoria nella prova generale.
4: Il tennis si è chiuso al secondo turno del percorso di Tyra Grant a Wimbledon. La tennista azzurra ha perso contro la numero 21 del seeding Maria Bozukova con il punteggio di 7-5-6-3. Una buona prova da parte della 18enne al suo primo slam in carriera, che nel primo set era riuscita a portarsi avanti con il break nel terzo game. Salita 3-1, Grant ha però subito la rimonta di Bozukova a segno nel 12° gioco per il 7-5. Nel secondo set invece Grant ha ceduto la battuta già nel secondo game, ma si è presa il contro break nel gioco successivo. Ristabilita la parità, l'ottavo game è stato quello decisivo con il break di Bozukova, che poi ha chiuso il match al servizio.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare. Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere, rifugioalpette.it, 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.
2: No, che disastro!
3: Non ci voleva!
4: Ma so io cosa fare.
2: Presto, venite!
5: Arrivano finalmente!
4: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
6: Servizi Ecologici Valsusa di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.
7: Un caffè per iniziare la giornata?
8: Un hamburger succulento a pranzo?
7: Oppure un aperitivo con gli amici?
9: A Bardonecchia arriva K10052 e adesso ogni momento della giornata ha il suo sapore.
7: Ricche colazioni, hamburger a pranzo e a cena, birre selezionate e un fantastico Dior per i vostri drink e aperitivi d'estate.
9: K10052, nuova grande apertura a Bardonecchia, in Piazza Europa 18.
7: Non perdete l'inaugurazione domenica 5 luglio alle 18. Vi aspettiamo per brindare insieme.
10: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Buon giovedì pomeriggio a tutti, cari amici. Inizia in questo istante il Drive Time, che vi terrà compagnia fino alle ore 18. Ma prima di iniziare, come sempre, i nostri contatti, ai quali potete richiedere il vostro brano preferito. Lo potete fare chiamandolo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33.

sono temperature record, anche quelle da oltreoceano, a New York. Infatti, temperature record, l'attesissimo matrimonio di Taylor Swift con il campione della NFL Travis Kelce e i festeggiamenti per i 250 anni dell'America si abbattono sui mondiali. Il 4 luglio a Filadelfia, la città dove è stata scritta e firmata la Costituzione americana, si giocherà la sfida tra il Paraguay e la Francia, dopodomani appunto. Per molti americani la partita è un po' una delusione, perché molti si auguravano per il giorno dell'indipendenza la sfida simbolica fra Stati Uniti e Gran Bretagna, appunto, le cui chance di scontrarsi al torneo, appunto, sono limitate però solamente alla finale del 19 luglio. La partita di Filadelfia sarà infuocata, e non solo per i protagonisti in campo. La colonnina di Mercurio, infatti, è attesa a toccare i 37 gradi, con la temperatura percepita sui 43. Insomma, un caldo record che riguarderà appunto per giorni tutta la costa orientale americana, inclusa New York, dove il giorno successivo, il 5 luglio, si sfideranno il Brasile e la Norvegia. Questa partita si giocherà il giorno dopo le attese celebrazioni del giorno dell'indipendenza, quest'anno raddoppiate in coincidenza anche con i 250 anni degli Stati Uniti d'America. In programma, infatti, oltre ai tradizionali fuochi d'artificio, c'è anche la Parade of Sail con decine di navi a vela, inclusa la nostra Amerigo Vespucci, che sfileranno nel porto di New York e risaliranno il fiume Hudson. Le imbarcazioni navigheranno sotto il ponte di Verrazzano, oltrepasseranno la Statua della Libertà e si spingeranno fino al ponte di George Washington. Il giorno prima a New York si celebrerà, secondo indiscrezioni, un appuntamento forse ancora più popolare fra il grande pubblico, ovvero le nozze di Taylor Swift al Madison Square Garden. Un matrimonio che si preannuncia stellare non solo per la sposa e lo sposo, ma anche per la lunga lista di star VIP che vi parteciperanno. Migliaia di Swifties, fan di Taylor Swift, sono attesi appunto per celebrare la loro paladina, sfidando il caldo torrido che le attende, mostrando ai tifosi di calcio cosa significhi veramente sostenere la propria stella.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì. Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Sabato 4 luglio arriva a Giaveno la notte dei bimbi, una serata esplosiva sotto un cielo di stelle nel cuore della città.

0: Più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

E ha chiamato poco fa il nostro uomo delle 15:20, il caro Igor, che vuole ascoltare una grandissima canzone, Bandiera Gialla di Gianni Pettenati. Ce l'ascoltiamo molto volentieri. Ciao Igor, buon ascolto e buon pomeriggio.

0: Sono le 15 e 33 minuti.
1: Un caffè per iniziare la giornata?
2: Un hamburger succulento a pranzo?
1: Oppure un aperitivo con gli amici?
3: A Bardonecchia arriva K10052 e adesso ogni momento della giornata ha il suo sapore.
1: Ricche colazioni, hamburger a pranzo e a cena, birre selezionate e un fantastico dehors per i vostri drink e aperitivi d'estate.
3: K10052, nuova grande apertura a Bardonecchia, in Piazza Europa 18.
1: Non perdete l'inaugurazione domenica 5 luglio alle 18. Vi aspettiamo per brindare insieme.
4: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
5: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
4: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
6: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
7: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo trasloco, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali, autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio. Vieni a trovarci.
8: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana in via 25 aprile 5.
7: Segui la nostra pagina Facebook Big Mat Cossa o visita il nostro sito Big Mat e Big Rent, l'unione

È il mitico John Waite con Missing You, la grande voce di John Waite. Adesso passiamo però alla richiesta del nostro amico Leonardo, che dice: ciao, potete salutare mio zio Simone con la canzone Tutta l'Italia di Gabri Ponte? Certo che possiamo, caro Leonardo. Buona giornata a te, ma soprattutto un saluto a tuo zio Simone. Arriva la tua richiesta. Ciao!

E passiamo adesso alla richiesta del nostro amico Mario, che mi dice: ciao Matteo, buon pomeriggio, vuoi mettere PhD con I Won't Let You Down? Grazie, buon proseguimento e buona serata. Altrettanto a te, caro Mario, ci ascoltiamo subito la tua richiesta, sta arrivando proprio adesso. Ciao Mario, a presto!

E abbiamo adesso la richiesta della nostra amica Luciana, che vuole ascoltare i Rama con Arrogante. Ce l'ascoltiamo subitissimo. Ciao Luciana, buon pomeriggio, a presto. Yeah, yeah.

E riprendiamo perché c'è scritto il nostro amico Francesco che dice: ciao Matteo, nella frescura dell'aria condizionata ti chiedo magica favola di Arisa. Grazie mille e buon pomeriggio. Oggi fa veramente caldo, bravo Fra, che sei nella frescura, ci ascoltiamo allora la tua richiesta. A presto, buon pomeriggio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.
2: Incontrarsi è stata una fortuna esattamente come perdersi.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio. Sandro Tonali si prepara a diventare un nuovo giocatore del Tottenham. Il centrocampista italiano si trasferirà nella squadra di Roberto De Zerbi dal Newcastle per circa 116 milioni di euro, diventando così l'italiano più costoso di sempre. Sentiamolo prima della partenza per Londra ai microfoni di Sky Sport.
2: Loro volevano il mio meglio, noi volevamo che l'affare migliore per il Newcastle, quindi credo che una volta che ti lasci così è diverso e quindi siamo felici tutti e io sono pronto a questa nuova avventura.
1: I sedicesimi di finale dei mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre 6 squadre. Alle 21 toccherà a Spagna e Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia all'1 e Svizzera-Algeria alle 5 del mattino. Il tennis si è chiuso al secondo turno il percorso di Tyra Grant a Wimbledon. La tennista azzurra ha perso contro la numero 21 del seeding Maria Bozukova con il punteggio di 7-5-6-3. Una buona prova da parte della 18enne al suo primo slam in carriera, che nel primo set era riuscita a portarsi avanti con il break nel terzo game. Salita 3-1, Grant ha però subito la rimonta di Bozukova a segno nel 12° gioco per il 7-5. Nel secondo set invece Grant ha ceduto la battuta già nel secondo game, ma si è presa il contro break nel gioco successivo. Ristabilita la parità, l'ottavo game è stato quello decisivo con il break di Bozukova, che poi ha chiuso il match a servizio. Intanto è giornata di vigilia per Jannik Sinner, che si prepara al match di terzo turno contro l'americano Jenson Brooksby. Il numero uno al mondo ha alzato il livello negli allenamenti, nessuno sparring partner. Dall'altro lato della rete c'è l'americano e numero 25 al mondo Tommy Paul. Grandissimo spavento per Frankie Dettori. Il mito dell'ippica mondiale è stato infatti coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi di Newmarket, nel Suffolk. Secondo le prime ricostruzioni, la sua auto sarebbe stata urtata da un altro veicolo ribaltandosi. Dettori ha subito la frattura di alcune costole e di un pollice e rimane sotto osservazione in ospedale. La sua agenzia ha confermato l'accaduto in una nota ufficiale. È tutto. Dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
4: Piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo divertimento, scivoli.

0: nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutta

0: Un caffè per iniziare la giornata?
1: Un hamburger succulento a pranzo?
0: Oppure un aperitivo con gli amici?
2: A Bardonecchia arriva K10052 e adesso ogni momento della giornata ha il suo sapore.
0: Ricche colazioni, hamburger a pranzo e a cena, birre selezionate e un fantastico Dehors per i vostri drink e aperitivi d'estate.
2: K10052, nuova grande apertura a Bardonecchia, in Piazza Europa 18.
0: Non perdete l'inaugurazione domenica 5 luglio alle 18. Vi aspettiamo per brindare insieme.
3: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
4: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia ha un territorio straordinario ma fragile. Alluvioni e frane lo feriscono troppo spesso, ma agire si può e si deve. Con la prevenzione. Grazie ai tecnici è possibile, con azioni concrete, mettere in sicurezza i territori e salvare vite umane. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
5: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

16.09, cari amici, si ritorna in diretta per questa seconda parte del Drive Time e vi ricordo come sempre in apertura anche di questa seconda parte i nostri contatti grazie ai quali potete richiedere la vostra canzone preferita. Lo potete fare o chiamando lo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio al nostro contatto WhatsApp il 351 851 66 33. Ed era il 2 luglio del 1922 quando Ralph Samuelson inventò, diciamo così, lo sci nautico. Infatti è riconosciuto universalmente come l'inventore di questo sport. Lui era figlio di un meccanico di bar che Ralph era noto come un ragazzo sprezzante dei pericoli e pronto ad ogni nuova sfida, pur pazza quanto fosse, appunto. Nel 22, qualche giorno prima del suo 19° compleanno, formulò questa ipotesi: se scio sulla neve dovrei poter sciare anche sull'acqua. E fu così che provò a farsi trainare da una barca con un paio di assi di legno dritte, con risultati scandalosi. Infatti i problemi li crearono anche gli sci da neve, troppo sottili e stretti per l'acqua. Ma la sede dei suoi esperimenti fu Lake Pepin, una zona più larga del fiume Mississippi, tra lo stato del Wisconsin e quello del Minnesota. Tramite l'appoggio di un acquaplano pose il primo piede sopra il pelo dell'acqua per poi poggiare anche l'altro. La sciata primordiale durò una manciata di secondi. Infatti la punta dello sci, che era apposta sullo stesso piano, appunto, non permetteva bene la sciata perché la punta continuava ad infilarsi nella massa d'acqua che si era creata sotto di lui. Ma questa esperienza fu utile, infatti Samuelson apprese che il metodo per partire doveva spostarsi in acqua con il corpo sdraiato lì indietro e gli sci in posizione pressoché perpendicolare al piano acqueo. Compreso l'errore, tentò soluzioni alternative come degli sci da neve o assi sradicati da barili di legno, ma i risultati furono deludenti. La soluzione giunse con due nuove assi di legno di pino, lunghe 240 cm e larghe 23, che l'inventore modificò alle punte, portandole verso l'alto grazie al riscaldamento di queste. Il 2 luglio del 22, il giorno prima del suo compleanno, trainato dalla barca del fratello Ben, tramite una corda, Ralph iniziò a prendere confidenza con gli sci ed il fatto di essere trascinato sopra l'acqua ed iniziò a saltare le onde del motoscafo, rompendo qualche tempo dopo gli sci, appunto. Concluso il secondo modello di sci, più resistente dei precedenti, Ralph Samuelson riprese le prove. La sua attività destò molto interesse nella zona, attraendo sempre più gente sulle rive del fiume nelle settimane seguenti. E poi qualche anno dopo effettuò il primo salto con gli sci d'acqua, insomma, riuscì a fondare davvero uno sport. E tra l'altro però non brevettò l'invenzione della sci d'acqua, fu poi il produttivo inventore Fred Waller a deporne il brevetto, pensate. E Samuelson utilizzò la stufa di rame della madre per scaldare il legno dei suoi primi sci e poterne quindi modificare la punta. Ancora oggi il secondo paio di sci usati dal nostro inventore è visibile allo Water Sky Hall of Fame Museum a Winter Haven, siamo in California, e non chiese mai un soldo per le sue esibizioni, nonostante, come dicevo, fossero viste da centinaia di persone che curiosamente spuntavano qua e là ogni qualvolta il buon Samuelson si metteva gli sci nautici ai piedi.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A33 Asti Cuneo fra Isola d'Asti e Asti in direzione Asti. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Vi anticipiamo infine che per lavori lungo la A26 Genova Gravellona Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Genova e Ovada in direzione Gravellona Toce. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Estate in Valle, nuova edizione.
3: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario. Sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione. E se non la trovate, richiedete.

0: Sabato 4 luglio arriva a Giaveno la notte dei bimbi, una serata esplosiva sotto un cielo di stelle nel cuore della città, tra enormi scivoli gonfiabili, baby dance, mangiafuoco, maghi, trampolieri, giostre, la musica delle più belle canzoni dei cartoni animati, street food in piazza, laboratori, aree gioco e tantissime attrazioni per grandi e piccini, con i personaggi della Walt Disney, Pikachu e Stitch, pronti a farsi fotografare con bambini e bambine. Giaveno si accende di magia, non mancare alla notte dei bimbi in festa sotto le stelle, sabato 4 luglio dalle ore 18.
1: Attenzione, questo è uno spot senza asterischi. E da Outlet Cars funziona così anche con le vetture. Zero sorprese, zero vincoli. Solo prezzi chiari per aiutarti a scegliere la tua prossima auto con serenità. Visita outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars, nel nostro usato non c'è posto per gli asterischi.
2: Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti, la vita c'è chi ha già...

Giornata dell'altro ieri, Victor Willis, il cantante e membro fondatore dei Village People, all'età di 75 anni ad annunciarlo è stata la pagina ufficiale della band con un breve comunicato. Recita così: siamo profondamente addolorati nell'annunciare la scomparsa di Victor Willis, cantante dei Village People. Victor si è spento a seguito di una breve ma aggressiva malattia, si richiede rispetto per la sua privacy. Era nato il 1 luglio del 1951 a Dallas, è cresciuto però a San Francisco, dove ha iniziato a cantare gospel nella chiesa battista in cui il padre era predicatore. La svolta della sua carriera arrivò nel 1977, quando conobbe i produttori Jacques Morali e Henry Belolo. Dopo aver registrato i cori per un album della The Ritchie Family, fu coinvolto nel loro nuovo progetto, un concept group destinato a diventare uno dei fenomeni più iconici della disco music, ovviamente i Village People. I primi 4 brani del gruppo, San Francisco, In Hollywood, Fire Island e Village People, furono registrati da Willis insieme a un gruppo di coristi professionisti e pubblicati nel loro album di debutto chiamato Village People. Uscito nel 1977, il disco conquistò rapidamente le classifiche dance e aprì la strada al successo mondiale del gruppo. Fino alla sua uscita nell'80, il nostro Willis non fu solo la celebre voce principale del gruppo, ma anche coautore di alcuni dei loro brani più celebri, tra cui YMCA, In the Navy, Go West e Macho Man, canzoni che hanno attraversato decenni di cultura pop, diventando veri e propri inni generazionali. Dopo aver lasciato il gruppo, Willis attraversò un lungo periodo difficile segnato da problemi personali e giudiziari legati alla dipendenza da droghe. Nel 2007 completò un percorso di disintossicazione che gli permise di ricostruire la propria vita e la propria carriera. Qualche anno fa, nel 2017, era tornato a ricoprire il ruolo di frontman dei Village People, riprendendo l'attività dal vivo con tournée internazionali e riportando sul palco la voce che aveva contribuito a rendere immortali alcuni dei più grandi successi della disco music.

0: Sono le 16:33.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca: inseguimento di un'auto per le strade di Rivoli che si conclude con un incidente. Sentiamo il servizio di Elena Pelissetti.
2: Inseguimento ad alta velocità nella notte sulle strade di Rivoli. Una pattuglia della polizia stradale, insospettita dalle persone a bordo di un'auto, ha intimato l'ALT al veicolo per un controllo. Il conducente non si è fermato ed è fuggito, dando inizio a una corsa finita in via Cervino all'incrocio con via Gorizia, dove ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi violentemente contro un muro. Dopo l'incidente, le persone a bordo hanno tentato di allontanarsi a piedi. Gli agenti della polizia stradale si sono messi all'inseguimento e hanno bloccato 4 persone che si trovavano sul mezzo, tra cui 2 minorenni.
1: A Torino nasce la prima portineria di comunità itinerante, uno spazio aperto di comunità capace di intercettare i bisogni, valorizzare le risorse locali e rafforzare le reti sociali, con particolare attenzione ai giovani e alle situazioni di fragilità attraverso ascolto, orientamento, accompagnamento, lavoro e alla formazione. Ci saranno anche aiuto nelle pratiche quotidiane, sostegno al benessere psicologico e anche tante attività educative. Un colpo da sommelier, quello che è avvenuto a Strevin, provincia d'Alessandria, nella cantina piemontese di Banfi. Oltre 3.000 bottiglie, soprattutto pregiate, etichette di alta langa di OCG, sono state rubate. A darne la notizia la stessa azienda. Il colpo è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. In chiusura, nuove regole, nuovi divieti a Cuneo per gli eventi che avverranno nelle piazze più importanti. Stop a vetro, bottiglie e droni, anche a bastoni per i selfie. Queste le regole per una movida sicura del comune, che ha firmato un'ordinanza per garantire l'ordine pubblico in concomitanza degli eventi che animeranno appunto via Roma e piazza Galimberti. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15. Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
4: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
3: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonio Torino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
5: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
6: Facile, nel contenitore della plastica.
5: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
6: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
5: Esatto.
7: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.

Cari amici, oggi è il 2 luglio, beh, grazie al cavolo Matteo, oggi è il 2 luglio, ma il 2 luglio è la giornata mondiale degli UFO, una giornata di sensibilizzazione che invita le persone a riunirsi e osservare il cielo alla ricerca di oggetti volanti non identificati. Ecco perché il 2 luglio, perché è la data del presunto incidente UFO a Roswell nel 1947, appunto, quando cadde, o si pare appunto che cadde questo oggetto non identificato, siamo nello stato del Nuovo Messico, Roswell appunto, e l'obiettivo dichiarato della celebrazione di questo 2 luglio è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica proprio sull'indubbia esistenza degli UFO e di incoraggiare i governi a declassificare i loro archivi sugli avvistamenti di tali oggetti. Ecco, ma quando si cerca la parola UFO su internet o se ne parla in televisione salta fuori un po' di tutto, dagli avvistamenti di strane sfere di luci nel cielo, ritrovamenti di corpi dalle forme aliene, fino magari a quel vostro amico che è certo di aver visto un oggetto extraterrestre volare sopra la sua casa durante una sera d'estate. La realtà è sì, gli UFO esistono, ma non nel senso in cui li intendiamo comunemente noi. La giornata mondiale degli UFO, che si celebra proprio oggi, ovvero il 2 luglio di ogni anno, offre un'ottima occasione proprio per fare il punto della situazione e capire meglio cosa siano e quali sono le differenze proprio tra le notizie vere e le fake news a cui non dobbiamo credere. UFO innanzitutto è un acronimo che sta per Unidentified Flying Object, oggetto non identificato, volante appunto, ovvero che vola. Già dal nome si può intuire come non si stia parlando per forza di qualche forma di vita aliena. Proprio per questo motivo oggi sarebbe più corretto parlare non di UFO ma di WAP, ovvero di Unidentified Anomalous Phenomena, cioè fenomeni anomali non identificati. Ecco, secondo la definizione della NASA, per UAP si intendono osservazioni di eventi nel cielo che non possono essere identificati come aerei né come fenomeni naturali da un punto di vista scientifico. A volte però, dopo aver effettuato tutte le necessarie verifiche e ricerche sull'avvistamento di un UAP, si scopre che non era un disco volante, ma semplicemente magari un drone o un velivolo militare. Bill Nelson, un ex astronauta statunitense che amministrava la NASA all'epoca del presidente Biden, aveva affermato durante una conferenza stampa che al momento non ci sono prove che gli UAP abbiano un'origine extraterrestre. Il metodo scientifico funziona così: se è un dubbio si fanno tutte le dovute ricerche, si verificano le diverse ipotesi e se non si trovano prove a conferma di quell'idea, quella viene scartata. Perciò se qualcuno prova a convincervi di aver trovato una navicella spaziale nel suo orto, ma non è in grado di farvela vedere, allora starà probabilmente mentendo, appunto. L'ufologia, però, parola che comprende tutto il campo di interesse che si è creato intorno a questi fenomeni, inizia ufficialmente il 24 giugno del 47. Quel giorno il pilota americano Kenneth Arnold vide in cielo 9 oggetti d'argento mentre stava volando con il suo aereo. Quando raccontò l'episodio li descrisse come dei dischi volanti ed è così che nacque il mito. Dal 47 al 69 poi furono segnalate l'aeronautica militare statunitense quasi 13.000 avvistamenti. Quelli erano anni molto particolari, con l'inizio della guerra fredda, della famosa corsa allo spazio tra Stati Uniti e URSS. C'era insomma molta eccitazione intorno ai misteri che l'universo nascondeva e forse anche sulla base di questa frenesia ci si poteva convincere di aver colto dei segnali di vita aliena anche di fronte a fenomeni che magari avevano tutta un'altra spiegazione. Già nel 69, quando Neil Armstrong diventava il primo uomo a mettere i piedi sulla Luna, l'Università del Colorado affermava che non c'erano prove che qualcuno degli oggetti avvistati provenisse da altri pianeti. Ma l'idea della vita extraterrestre ha continuato ad affascinare gli uomini di allora e di oggi, e così le segnalazioni, i racconti, le ricerche in questo campo non si sono mai fermati. Chi dice di aver visto un UFO o un UAP potrebbe raccontare di luci che si muovevano in modo strano, letture radar anomale da parte di strumentazioni militari o civili, oggetti che volavano ad altezze e velocità non ancora raggiungibili dagli aerei costruiti dall'uomo. Per quanto riguarda le luci, può trattarsi di fulmini globulari, sono delle sfere luminose costituite da gas che si formano a causa della presenza di campi elettrici in alta quota. Anche il modo in cui la luce si riflette sulle nuvole, su cristalli di ghiaccio in quota, può ingannare il vostro occhio e farvi credere di vedere un oggetto che in realtà non c'è. Per non parlare poi dei frammenti di meteoriti che cadono sulla Terra, quelli sì che arrivano dallo spazio e a volte possono apparire molto brillanti, simili a una stella o un fuoco d'artificio particolarmente grosso. Approfondiremo ancora poi più avanti questa cosa degli UFO.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa.

un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nel

certezza si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla

0: Sono le 17 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
2: Shock dopo che il sindaco di Benevento Clemente Mastella, ex ministro e parlamentare di lungo corso, durante le celebrazioni organizzate dal neoarcivescovo Michele Autoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, ha rivelato pubblicamente di essere malato. Pregate anche per me, avrebbe detto il primo cittadino, parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della basilica. Spero di farcela, ha aggiunto Mastella, prima di essere accompagnato da un lungo applauso.
1: Strappo nella vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia, che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito, ha proseguito. Non mi resta che dare un segnale forte davanti all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari.
2: Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. I funerali si sono svolti nella chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa di via Fratelli Rosselli in zona Corvetto. Gli agenti della polizia locale di Milano si sono schierati in gran numero davanti alla chiesa, dove è stato affisso uno striscione con una foto di Imprezzabile. Il feretro dell'agente è arrivato accolto da un grande applauso della folla con un corteo funebre e un picchetto d'onore.
1: Un uomo di 43 anni è stato estratto vivo da sotto le macerie alla Gaira, in Venezuela, a 8 giorni di distanza dal terremoto che ha sconvolto il paese sudamericano. I soccorritori sono riusciti a salvare il 43enne dopo ore di ricerche. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta per liberare l'uomo rifugiato sotto la scrivania della sua posizione di lavoro, che gli ha fatto da scudo sotto una grande lastra di cemento che lo ha protetto.
2: Almeno 5 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite a seguito di un'esplosione di una bomba piazzata all'interno di un caffè nel quartiere Ali Jaz a Damasco, in Siria. Il bilancio delle vittime e dei feriti rende noto il Ministero della Salute siriano è ancora provvisorio. Durante la deflagrazione il locale era infatti particolarmente affollato. Al momento non risulta alcuna rivendicazione dell'attacco.
1: Il tennis, in attesa dei risultati dagli altri campi, si è chiuso al secondo turno il percorso di Tyra Grant a Wimbledon. La tennista azzurra ha perso contro la numero 21 del seeding, Maria Butskova, con il punteggio di 7-5-6-3. Una buona prova da parte della 18enne al suo primo slam in carriera, che però ai microfoni di Sky Sport non nasconde la sua delusione. Vox.
3: Devo ammettere che comunque ho fatto un gran torneo, tante ottime soddisfazioni, comunque entrare in tabellone, riuscire a fare comunque più partite di fila, giocate bene sull'erba, però per ora non è facile pensare al positivo, però vabbè, domani o il giorno dopo devo tornare in campo e migliorare.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
5: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
6: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
5: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonio di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
7: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte, con Dove, trovi un grande showroom con personale competente, pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
8: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
7: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
9: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura, talvolta, ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
10: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Allora eccomi qua, ciao Matteo. Ascolta, mi piacerebbe ascoltare di Eric Clapton, Lay Down Sally, se in archivio. Se no va bene un altro pezzo di Clapton, ok? Dedicato sempre a voi di Radio Dore e a tutta la family, ok? Dopodomani è sabato, Matteo. Ciao ciao! Grazie.
12: Ed era il nostro Johnny, l'avete riconosciuto, puntualissimo come sempre. Purtroppo non abbiamo in archivio il brano che hai richiesto, Johnny, ma come hai detto tu, te ne metterò un'altra del mitico Slow Hand Eric Clapton. Ci ascoltiamo Wonderful Tonight. Buon ascolto e buona serata. Ciao Johnny.

E cari amici, il 2 luglio del 2005 iniziava il Live 8, che fu una serie di 11 concerti gratuiti organizzati proprio per il 2 luglio del 2005 nelle nazioni appartenenti al G8. I primi 10 concerti si sono tenuti simultaneamente lo stesso giorno in altrettante diverse città e l'undicesimo invece si è tenuto il 6 luglio. Questa data fu scelta perché cadeva immediatamente prima della conferenza del G8, quell'anno era in Scozia appunto. E questa campagna musicale, che correva in parallelo alla campagna britannica Make Poverty History, aveva l'obiettivo di far pressione sui leader politici delle nazioni più ricche e potenti del mondo per cancellare il debito delle nazioni povere, incrementare e migliorare gli aiuti verso di esse e negoziare commerci più equi. Alle manifestazioni musicali hanno preso parte numerosissimi artisti provenienti da tutto il mondo, inclusi alcuni dei più importanti nomi della storia della musica contemporanea come gli Audioslave, Bjork, Bon Jovi, Coldplay, Cure, Deep Purple, Green Day, Elton John, Linkin Park, Mariah Carey, Paul McCartney, Muse, Pet Shop Boys, Pink Floyd, tra l'altro nell'ultimo evento che li vide i 4 membri storici della band riuniti ufficialmente, i Ram, gli U2, U2 che dir si voglia, gli Who e ovviamente, oltre all'organizzatore dell'evento, Bob Geldof appunto. E infatti Live Aid e l'organizzatore del gruppo Band Aid, Bob Geldof, annunciarono l'evento il 31 maggio del 2005. Molti degli artisti intervenuti a Live Aid nel 1985, quello famosissimo appunto, rinnovarono immediatamente la loro disponibilità. Fino all'annuncio ufficiale dell'evento, molti organi di informazione ne hanno parlato come di un Live Aid 2. Nonostante, Geldof e il suo stretto collaboratore Midge Ure hanno subito tenuto a sottolineare che il loro intento era diverso. Hanno detto appunto: questo non è il Live Aid 2, questi concerti sono il punto di partenza per una lunga marcia verso la giustizia, l'unico modo per far ascoltare le nostre voci all'unisono, insomma. E complessivamente a questo Live Aid hanno suonato più di 1000 artisti, i concerti sono stati trasmessi da 182 canali televisivi, da più di 2000 stazioni radiofoniche, pensate. I critici di Geldof, delle sue iniziative e delle sue idee politiche hanno descritto questo evento come un mezzo di promozioni per rockstar ricche e bianche, hanno sostenuto che gli obiettivi specifici della manifestazione ancora una volta raggiunti sarebbero tornati utili più ai governi africani corrotti che a quelli poveri. Alcuni possessori di biglietti hanno inoltre provato a metterli in vendita su eBay, il famoso sito di aste online, creando un caso mediatico che costrinse Geldof a chiedere all'azienda di cancellare quelle aste, incoraggiando persino gli hacker ad attaccare eBay, che dopo molte controversie effettivamente chiuse proprio queste aste incriminate. Ci furono concerti a Londra, a Berlino, a Tokyo, a Johannesburg, a Mosca, a Filadelfia, a Parigi, in Cornovaglia, a Barrie, vicino Toronto, insomma davvero davvero tanta roba, tanta musica. A Roma ci furono tutti artisti italiani che si esibirono, D'Antonello Vendite, Le Vibrazioni, Irene Fornaro, Ciari, Zucchero, Povia, Negramaro, Fiorello, La Mannoia, Giovanotti, insomma tanta tanta bella musica. Noi ci ascoltiamo però i Ram con Bad

0: muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano tra Marcallo Mesero e Novara Est in direzione Torino, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Dalle 9 alle 13 di domani venerdì 3 luglio, per lo svolgersi della manifestazione ciclistica Scalate Leggendarie, viene chiusa la provinciale 251 tra Chianale e il Colle dell'Agnello. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
2: Attenzione, questo è uno spot senza asterischi. E da Outlet Cars funziona così anche con le vetture. Zero sorprese, zero vincoli. Solo prezzi chiari per aiutarti a scegliere la tua prossima auto con serenità. Visita outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars, nel nostro usato non c'è posto per gli asterischi.
3: C'è un luogo sospeso tra cielo e montagna in cima alla Valle di Susa. Il Forte di Exil riapre le sue porte. Da giugno a settembre, con un periodo ampliato di apertura, il Forte torna ad animarsi con mostre straordinarie. Fuori campo, il cinema svelato dal Museo Nazionale del Cinema, Monster Gallery, tutti i mostri di Loch Ness con i mondi di Torino Comics e Guardiani delle Alpi, viaggio tra uomini e guarnigioni dell'antico Forte. E ancora spettacoli dal vivo, proiezioni cinematografiche, mercatini, rievocazioni storiche e visite guidate tra storia e leggenda. Un luogo unico, un'estate intera da vivere. Che tu venga per la storia, per l'arte, per lo spettacolo o semplicemente per quel panorama che toglie il fiato, il Forte di Exil ha qualcosa per te. Scopri il programma completo su www.fortexiles.it. Forte di Exil, vieni a scoprirlo.

0: lo scampo, anche se non hanno campo. La radio rende.
1: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
2: E ci è arrivato un messaggio vocale, ce l'ascoltiamo subitissimo.
3: Ciao bro, come stai? Tutto bene? Buon pomeriggio alla family. Ovviamente fa caldissimo, altro che dovevano scendere le temperature. E niente, vorrei ascoltare il portiere di notte, si chiama Ruggeri. Un super abbraccio, ciao.
2: E l'avete riconosciuta, la nostra mitica Sonia, l'assista. Portiere di notte, grande pezzo, tra l'altro ascoltate Sonia, da ieri fino al prossimo sabato Sonia sarà in trasmissione dalle 8 alle 12, sostituisce Chiara appunto, e quindi ascoltate il suo collage, nel frattempo ci ascoltiamo la sua richiesta al portiere di notte. Ciao Sista, buona serata.
4: Vanno via e non tornano più.

0: Sono le 17:33.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso, ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
4: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
6: E ripartiamo con la richiesta del nostro amico Riccardo Augusto, che vuole ascoltare The Sound of Silence di Simon & Garfunkel. Ce l'ascoltiamo. Ciao Riccardo, buona serata, a presto.

E adesso è il momento della richiesta del nostro amico Walter. Mi dice: ciao Matteo, vorrei ascoltare i Modà con Non ti dimentico. Grazie cari saluti e buona serata. Buona serata anche a te caro Walter e buon ascolto, a presto.

oggi, come vi dicevo, 2 luglio, giornata mondiale degli UFO. Insomma, abbiamo parlato anche di questo prima e continuiamo. Sicuramente bisogna partire anche dall'area 51, luogo che più di tutti richiama i misteri attorno agli alieni, una zona sperduta nel deserto del Nevada, lo stato degli Stati Uniti, dove si trova anche Las Vegas. A partire dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale è sotto il controllo dell'esercito americano, che la usa per condurre test militari anche nucleari, insomma un posto sicuro per sviluppare nuove armi e nuovi mezzi al riparo dagli occhi di altri paesi che, qualora dovesse scoppiare una guerra, potrebbero essere dei nemici. Proprio nell'area 51, negli anni 60, venne sviluppato la 12, un aereo spia pensato per volare ben al di sopra delle altitudini raggiunte dagli altri velivoli dell'epoca, arrivando a percorrere anche 3500 km in un'ora. Era stato pensato per volare senza essere intercettato dai radar sovietici ed era una tecnologia davvero fantascientifica per quegli anni. Mezzi come questa potevano facilmente essere presi per navicelle aliene, anche perché erano costruiti in titanio, un metallo che rifletteva la luce del sole e produceva dei particolari giochi di luce. Il ministero inoltre si infittiva sul mistero, perché il governo americano non aveva mai ammesso l'esistenza di quest'area fino al 2013, ma la motivazione era anche facilmente intuibile: doveva rimanere segreta soprattutto per l'URSS e qualsiasi altro possibile nemico. Insomma, questo però fece sì che le persone vedessero tanti oggetti ultratecnologici volare attorno al deserto del Nevada senza avere mai nessuna idea di cosa potessero essere, e quindi la deduzione fu facile: un UFO. E poi un'altra fake news piuttosto diffusa riguardo al ritrovamento di corpi di alieni precipitati sulla Terra a causa di un incidente alla loro navicella. Il primo, quello che vi dicevo, di Roswell, New Mexico. Prima i giornali annunciarono la caduta di un disco volante, poi un gruppo di cittadini appassionati di alieni affermarono di aver ritrovato i corpi di quell'equipaggio. Fu addirittura realizzata un'autopsia, alcune TV mostrarono il video. In realtà però quelli ripresi dalle telecamere non erano veri medici, lo dimostravano i gesti che compivano gli alieni, poi erano probabilmente dei pupazzi. Ben più recenti invece sono le dichiarazioni di James Mussan, un esperto di UFO, che qualche anno fa mostrò 2 corpi di alieni di fronte al congresso messicano. Spiegò che erano stati trovati in Perù e che, secondo le analisi, avevano più di 1000 anni, dovevano essere stati in vita più o meno al tempo delle civiltà precolombiane, come ad esempio i Maya o gli Incas. E infatti fu poi dimostrato che i corpi erano mummie appartenenti proprio a questi popoli antichi, deturpate in modo da assumere un aspetto extraterrestre. Insomma, una truffa in piena regola. Ecco, ma c'è vita nell'universo? Tutti vorremmo poter rispondere a questa domanda, ma non possiamo ancora farlo. L'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, ha specificato che il fatto che nessun oggetto non identificato sia poi dimostrato un segnale di vita su un altro pianeta non significa che si debba escludere l'esistenza di altre forme di vita nell'universo. Insomma, è possibile, e a quanto pare anche l'amministratore della NASA un po' ci spera. Lui ha detto: se mi chiedete se credo ci sia vita nell'universo, che è così vasto da rendere difficile per me comprendere quanto sia grande, la risposta è sì, anche se finora non si trovano ancora le prove scientifiche. E proprio per questo motivo l'Agenzia Spaziale Americana ha dichiarato che studierà con più attenzione questi fenomeni alieni, diciamo così, applicando sempre il metodo scientifico, facendosi aiutare dalle intelligenze artificiali, collaborando con le agenzie spaziali di altri paesi.

E ci manda un saluto anche Cinzia, che mi chiede di scegliere un pezzo di Donna Summer. Allora, visto questo caldo, ci ascoltiamo proprio a Hot Stuff. Ciao Cinzia, un abbraccio, un saluto anche a te. Ciao.

E l'ultima richiesta ci arriva dal nostro amico Roberto, che vuole ascoltare Se è vero che ci sei di Biagio Antonacci. Ce lo ascoltiamo allora, Roberto. Grazie mille, buona serata e buon ascolto. A presto.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui e vi do appuntamento come sempre domani dalle 15 alle 18, sempre e solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi saluto e vi auguro una splendida serata che inizia con The Sound of Philadelphia. Ce l'ascoltiamo. Ciao amici, a domani, buona serata.

0: Sono le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
2: Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno per Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. Gli agenti della polizia locale di Milano si sono schierati in gran numero davanti alla chiesa, dove è stato affisso uno striscione con una foto di Imprezzabile. Intanto sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari per Genti Beriscia, il giovane albanese accusato di aver provocato l'incidente stradale. Stamattina è stato scarcerato in seguito all'applicazione del braccialetto elettronico. Una volta a casa però i militari lo hanno riportato in cella per l'aggravamento della misura cautelare disposta dal GIP di Brescia, dove è processo per traffico di droga.
1: Shock dopo che l'ex sindaco di Benevento Clemente Mastella, ex ministro e parlamentare di lungo corso, durante le celebrazioni organizzate dal neo arcivescovo Michele Autuoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, ha rivelato pubblicamente di essere malato. "Pregate anche per me", avrebbe detto il primo cittadino. Parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della basilica. "Spero di farcela", ha aggiunto Mastella prima di essere accompagnato da un lungo applauso.
2: Strappo nella vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni, la stessa Floridia, che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. "Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito", ha proseguito. "Non mi resta che dare un segnale forte davanti all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari".
1: L'Ucraina certamente reagirà al massiccio attacco russo su Kiev della scorsa notte, che ha causato almeno 21 morti e 85 feriti. Lo ha dichiarato il presidente Zelensky durante una visita ai luoghi dei bombardamenti. "La Russia sta colpendo obiettivi civili unicamente per costringere l'Ucraina a rinunciare alla propria statualità, per creare una spaccatura tra la società civile e l'esercito", ha detto Zelensky, aggiungendo dunque che l'Ucraina reagirà agli attacchi.
2: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge e grandinate e un calo delle temperature. Dinamata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese, con temporali attesi anche al centro-sud. Intanto, come detto, si attenua l'emergenza caldo sull'Italia. Per domani il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute indica 11 città con bolino giallo, il livello di allerta più basso. Secondo gli esperti meteo, però, il caldo tornerà a breve.
1: Il tennis. Lorenzo Sonego si esalta a Wimbledon e vince la maratona con il canadese Gabriel Diallo in 4 ore e 22 minuti, qualificandosi per i sedicesimi di finale. Nel terzo turno, traguardo raggiunto nuovamente dal piemontese, l'azzurro affronterà lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 6.
2: È tutto, a più tardi.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
4: Piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo divertimento.

0: attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare. Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere, rifugioalpette.it, 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.
2: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia ha un territorio straordinario ma fragile. Alluvioni e frane lo feriscono troppo spesso, ma agire si può e si deve con la prevenzione. Grazie ai tecnici è possibile, con azioni concrete, mettere in sicurezza i territori e salvare vite umane. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Bruere e Pianezza in direzione Milano. Sempre sulla tangenziale si rallenta per traffico intenso fra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruere in direzione Savona. Infine la A4 Torino-Milano per un incidente, sono possibili rallentamenti fra Marcallo Mesero e Novara Est in direzione Torino. Per il momento è tutto, buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: 2 minuti
4: estate,
2: un libro.
5: Il nostro corpo non mente. Quando è sotto pressione lo dice, con il sonno che non arriva, con il peso che non scende, con quella nebbia mentale che rende tutto più faticoso. Il problema è che spesso non lo ascoltiamo o non sappiamo come rispondergli. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e con 2 minuti un libro oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma la scienza in uno strumento concreto, accessibile, capace di cambiare davvero le abitudini quotidiane. E se anche tu scrivi di libri in cui la conoscenza diventa cura, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Emanuele De Nobili. Si chiama Il reset del cortisolo. Dal sottotitolo, il metodo per controllare l'ormone dello stress e riequilibrare corpo e mente. Viviamo sempre di corsa, senza prestare attenzione ai ritmi di cui il nostro corpo ha bisogno. Una dieta poco sana, sonno disturbato, poco movimento, una scarsa esposizione alla luce naturale. Abitudini di questo tipo portano a sentirsi stanchi, affaticati, nervosi. Percezioni che spesso leggiamo come segnali separati, ma in realtà hanno un fattore in comune. Un'alterazione dei ritmi naturali del cortisolo. Spesso citato come l'ormone dello stress, il cortisolo è difatti uno dei più complessi e cruciali regolatori del nostro equilibrio fisiologico. Quando i suoi valori non sono ottimali, si generano una serie di ricadute negative importanti sulla nostra salute fisica e mentale. L'autore, medico con esperienza pluridecennale in medicina preventiva, ci accompagna in un percorso alla scoperta di questo ormone fondamentale per il nostro benessere, illustrando con chiarezza i meccanismi dell'infiammazione e dello stress e i sintomi di un ciclo del cortisolo alterato, suggerisce come costruire un piano in 4 settimane grazie a strategie che si possono applicare con semplicità nella vita quotidiana. Di Emanuele Nobili, Il reset del cortisolo, in libreria d'aggiunti.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora. Sere di mezza estate 2026. Le associazioni di Giaglione dal 26 giugno al 5 luglio organizzano le sere di mezza estate tra colose degustazioni, sport e musica dal vivo. Venerdì 3 luglio cena sudamericana con band Sudaca, prenotazione obbligatoria con caparra entro il 26 giugno. Sabato 4 luglio Giaglio on Fire, hamburger e non solo in compagnia di DJ Luca Faraone, prenotazione entro il 30 giugno. Domenica 5 luglio dalle 14:30 torneo di beach volley, a seguire spaghettata per tutti, prenotazione entro il 30 giugno. Per gli eventi di luglio prenotazioni al 339-3054-859. Ingresso gratuito durante tutti gli eventi, sarà attivo il servizio bar. L'ultimo weekend di giugno e il primo di luglio vi aspettiamo a Giaglione.
6: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
7: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
8: Allora siamo salvi, sono le luci!

FM, DAB, Hub, Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le 18 e 38 minuti. La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
0: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
2: Ogni destinazione ha il suo CAP.
0: La famiglia K10056 cresce e arriva a Bardonecchia con il K10052, un nuovo luogo da scoprire e da vivere in ogni momento della giornata.
2: Dal buongiorno con la colazione agli hamburger per pranzo e cena, birre selezionate, drink, aperitivi e un fantastico dehors per godersi le sere d'estate.
0: Non perdere l'inaugurazione domenica 5 luglio alle ore 18 in Piazza Europa 18 a Bardonecchia.
2: La tua prossima destinazione? K10052.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
0: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

0: Sono le 19 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. A Padova ha preso il via oggi il 19° congresso nazionale della UIL all'insegna dello slogan lavoro, futuro, impegno presente, innovazione, persone e diritti nell'era degli A. Pierpaolo Bombardieri, unico candidato, va verso la riconferma al segretario generale dell'Unione Italiana del Lavoro. E dopo la sua relazione introduttiva ha preso parola anche la premier Meloni, che ha sottolineato di essere l'unico presidente del Consiglio ad avere partecipato nel corso del suo mandato ai congressi di tutte e tre le principali organizzazioni sindacali. Salario giusto è una vittoria per tutti i lavoratori, ha aggiunto la premier, che nel suo intervento ha affrontato diversi temi d'attualità.
2: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo nella notte su Kiev, che ha causato la morte di almeno 21 persone. Il sindaco della capitale, Klitschko, ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, e ha descritto il raid come il più massiccio dall'inizio della guerra. Il presidente ucraino, dal canto suo, in visita nei luoghi colpiti dai bombardamenti su Kiev, ha assicurato che l'Ucraina reagirà al massiccio attacco russo.
1: Un uomo di 43 anni è stato estratto vivo da sotto le macerie alla Gaira in Venezuela, 8 giorni di distanza dal terremoto che ha sconvolto il paese sudamericano. I soccorritori sono riusciti a salvare il 43enne dopo ore di ricerche. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta per liberare l'uomo rifugiato sotto la scrivania della sua postazione di lavoro, che gli ha fatto da scudo sotto una grande lastra di cemento che lo ha protetto.
2: Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari concessi a Genti Berisha, il 26enne albanese accusato di aver provocato la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale rimasto vittima di un incidente avvenuto a Peschiera Borromeo nel Milanese la sera del 22 giugno. Il giovane era stato scarcerato solamente questa mattina, ma l'autorità giudiziaria ha disposto il suo immediato ritorno in cella. Oggi intanto si sono svolti i funerali di Imprezzabile, con gli agenti della polizia locale di Milano che si sono schierati in gran numero davanti alla chiesa.
1: Momenti di grande commozione oggi durante le celebrazioni organizzate dal neoarcivescovo Michele Autoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, quando il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha rivelato pubblicamente di essere malato. «Pregate anche per me», ha detto il primo cittadino, parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della Basilica.
2: Lo sport, giornata di vigilia per Jannik Sinner, che si prepara al match di terzo turno a Wimbledon contro l'americano Jenson Brodsky, in programma venerdì come secondo incontro dalle 14. Oggi il numero uno al mondo ha alzato il livello negli allenamenti. Nessuno sparring partner. Dall'altro lato della rete c'era intanto l'americano e numero 25 al mondo Tommy Paul. Avanza intanto Lorenzo Sonego, mentre saluta Wimbledon la giovane Tyra Grant.
1: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Ogni destinazione ha il suo CAP.
4: La famiglia K10056 cresce e arriva a Bardonecchia con il K10052, un nuovo luogo da scoprire e da vivere in ogni momento della giornata.
3: Dal buongiorno con la colazione agli hamburger per pranzo e cena, birre selezionate, drink, aperitivi e un fantastico dehors per godersi le sere d'estate.
4: Non perdere l'inaugurazione domenica 5 luglio alle ore 18 in Piazza Europa 18 a Bardonecchia.
3: La tua prossima destinazione K10052.
5: C'è un luogo sospeso tra cielo e montagna in cima alla Valle di Susa. Il Forte di Exil riapre le sue porte. Da giugno a settembre, con un periodo ampliato di apertura, il Forte torna ad animarsi con mostre straordinarie. Fuoricampo, il cinema svelato, dal Museo Nazionale del Cinema, Monster Gallery, tutti i mostri di Loch Ness con i mondi di Torino Comics e Guardiani delle Alpi, viaggio tra uomini e guarnigioni dell'antico Forte. E ancora spettacoli dal vivo, proiezioni cinematografiche, mercatini, rievocazioni storiche e visite guidate tra storia e leggenda. Un luogo unico, un'estate intera da vivere. Che tu venga per la storia, per l'arte, per lo spettacolo o semplicemente per quel panorama che toglie il fiato, il Forte di Exil ha qualcosa per te. Scopri il programma completo su www.forteexiles.it. Forte di Exil, vieni a scoprirlo.
6: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte, con Dove, trovi un grande showroom con personale competente, pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
7: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
6: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
8: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Muoversi in Piemonte. Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Drosse e Pienezza in direzione Aosta e tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Attenzione, questo è uno spot senza asterischi. E da Outlet Cars funziona così anche con le vetture. Zero sorprese, zero vincoli. Solo prezzi chiari per aiutarti a scegliere la tua prossima auto con serenità. Visita outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars, nel nostro usato non c'è posto per gli asterischi.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso. Ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:36. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Vivere Bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. A giugno possiamo finalmente tornare a gustare le nespole, piccoli frutti che maturano in primavera e che da secoli fanno parte dell'alimentazione mediterranea. Esistono due principali varietà di nespole. La più diffusa sulle tavole italiane è quella del nespolo del Giappone, introdotto in Europa dall'Estremo Oriente e coltivato soprattutto nelle regioni meridionali. I suoi frutti maturano tra maggio e giugno. Più rara è invece la nespola comune, appartenente alla famiglia delle rosacee, che viene raccolta in autunno e consumata dopo un periodo di maturazione. Le nespole apportano numerosi nutrienti utili all'organismo. La loro polpa è composta prevalentemente da acqua e contiene fibre e pectina, sostanze che possono favorire il transito intestinale e contribuire al senso di sazietà. Tra le vitamine presenti spiccano la vitamina A, la vitamina C e alcune vitamine del gruppo B, mentre sul fronte minerale apportano potassio, calcio, fosforo e ferro. Grazie alla presenza di carotenoidi, flavonoidi e composti antiossidanti, questi frutti contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. L'elevato contenuto di beta-carotene, responsabile della caratteristica colorazione giallo-arancio, è inoltre associato al benessere della vista e della pelle. Le nespole sono considerate un alimento adatto anche a chi segue regimi alimentari controllati, grazie al loro ridotto apporto calorico che le rende adatte come spuntino leggero. Al momento dell'acquisto è preferibile scegliere frutti integri, privi di ammaccature, con una colorazione uniforme. Le nespole mature si conservano per pochi giorni in frigorifero. Se acquistate leggermente acerbe, possono essere lasciate a temperatura ambiente per completare la maturazione. Per apprezzarne al meglio il sapore, è consigliabile consumarle entro breve tempo dalla raccolta. In cucina sono ideali sia per preparazioni dolci e salate, come gli spaghetti con asparagi e nespole, risotto con gamberetti o il rollè di lonza. Ottimi anche i gamberetti saltati con la salsa fresca di nespole, gli straccetti di pollo in agrodolce o come aggiunta all'insalata da accostare al salmone grigliato. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Khalil Gibran. Il selvaggio che ha fame coglie il frutto dall'albero e mangia. Il cittadino che ha fame, nella società civile, compra della frutta da qualcuno, che l'ha acquistata da qualcun altro, che l'ha acquistata da colui che l'ha colta dall'albero.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere. Ogni destinazione ha il suo cap.
3: La famiglia K10056 cresce e arriva a Bardonecchia con il K10052, un nuovo luogo da scoprire e da vivere in ogni momento della giornata.
4: Dal buongiorno con la colazione agli hamburger per pranzo e cena, birre selezionate, drink, aperitivi e un fantastico dehors per godersi le sere d'estate.
3: Non perdere l'inaugurazione domenica 5 luglio alle ore 18 in Piazza Europa 18 a Bardonecchia.
4: La tua prossima destinazione? K10052.
5: Sabato 4 luglio arriva a Giaveno la notte dei bimbi, una serata esplosiva sotto un cielo di stelle nel cuore della città, tra enormi scivoli gonfiabili, baby dance, mangiafuoco, maghi, trampolieri, giostre, la musica delle più belle canzoni dei cartoni animati, street food in piazza, laboratori, aree gioco e tantissime attrazioni per grandi e piccini, con i personaggi della Walt Disney, Pikachu e Stitch, pronti a farsi fotografare con bambini e bambine. Giaveno si accende di magia, non mancare alla notte dei bimbi in festa sotto le stelle, sabato 4 luglio, dalle ore 18. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
6: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante. Ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
7: Summer Events 2026. Venerdì 3 luglio, Troppo Tesi, Cabarock. Sabato 4 luglio, Centos Live, Cover Zucchero.

0: Sono le 20 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso parte al 19° Congresso Nazionale dell'Unione Italiana del Lavoro a Padova. Molti i temi toccati in un lungo intervento, dalle morti sul lavoro ai piani del governo per sostenere la produttività. Il lavoro è il riconoscimento della dignità di una persona, di chi ogni giorno costruisce il futuro di questa nazione, ha detto chiudendo il suo discorso. Salgono a 21 le vittime degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev e altre città del paese guidato da Zelensky. Lo rende noto il servizio statale di emergenza ucraino citato da Kiev Independent. Il sindaco di Kiev ha indicato in 86 il numero di feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, e ha descritto l'attacco come il più massiccio della guerra contro la capitale. Il presidente ucraino ha fatto sapere che il paese reagirà sicuramente all'attacco russo. Isabella Di Mattia, 33 anni, originaria di Teramo, è la principale indiziata dell'omicidio di Marco Pennesi, il 62enne trovato senza vita nel suo appartamento sul lungomare nord di Civitanova Marche a Macerata nel pomeriggio di ieri. Ascoltata per tutta la notte in commissariato, assistita dall'avvocato Massimo Pistelli, avrebbe raccontato di aver colpito il compagno per difendersi. Mi ha aggredito e mi sono difesa, ha detto. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ex ministro ed esponente politico di lungo corso, ha parlato con voce rotta dall'emozione davanti alla basilica gremita per la festività della Madonna delle Grazie. Durante le celebrazioni dedicate alla patrona del Sannio, Mastella ha annunciato pubblicamente di essere malato. A tutti chiedo di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela. Il tennis in chiusura: Matteo Berrettini torna dopo 3 anni al terzo turno di Wimbledon grazie alla vittoria sul centrale contro Arthur Fields con il punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 6-3, una partita di grande qualità del romano, bravissimo nei momenti di difficoltà. L'azzurro tornerà in campo sabato contro Dimitrov o Lechka. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
3: C'è un luogo sospeso tra cielo e montagna in cima alla Valle di Susa. Il Forte di Exil riapre le sue porte. Da giugno a settembre, con un periodo ampliato di apertura, il Forte torna ad animarsi con mostre straordinarie. Fuoricampo, il cinema svelato, dal Museo Nazionale del Cinema. Monster Gallery, tutti i mostri di Loch Ness con i mondi di Torino Comics. E Guardiani delle Alpi, viaggio tra uomini e guarnigioni dell'antico Forte. E ancora spettacoli dal vivo, proiezioni cinematografiche, mercatini, rievocazioni storiche e visite guidate tra storia e leggenda. Un luogo unico, un'estate intera da vivere. Che tu venga per la storia, per l'arte, per lo spettacolo o semplicemente per quel panorama che toglie il fiato, il Forte di Exil ha qualcosa per te. Scopri il programma completo su www.forteexiles.it. Forte di Exil, vieni a scoprirlo.
4: Ogni destinazione ha il suo cap.
5: La famiglia K10056 cresce e arriva a Bardonecchia con il K10052, un nuovo luogo da scoprire e da vivere in ogni momento della giornata.
4: Dal buongiorno con la colazione agli hamburger per pranzo e cena, birre selezionate, drink, aperitivi e un fantastico dehors per godersi le sere d'estate.
5: Non perdere l'inaugurazione domenica 5 luglio alle ore 18 in Piazza Europa 18 a Bardonecchia.
4: La tua prossima destinazione K10052.

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
5: Totac, divani!
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 36 minuti. Va ora in onda la RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Wind Band for Movies, domenica 5 luglio a chiusa di San Michele in Piazza della Repubblica, dalle ore 18 apertura street food, alle ore 21:30 concerto Wind Band for Movies. Secondo Motor Event San Didero, primo memorial su Villa Dimer, manifestazione ludico-amatoriale su strada chiusa al traffico, il 4 e il 5 luglio. Ad Alpignano, giovedì 2 luglio alle ore 21, Alpignano Live, tributo a Vasco Rossi, più food, in piazzale Via Costa. Venerdì 3 luglio alle ore 21, Alpignano Live, teatro, Borgata's Factory, Remo Belli, The Soundmaker, in piazza Caduti. Per estate dal mese 2026, venerdì 3 luglio dalle ore 19 al Parco Robinson, aspettando il Festival Alta Felicità. Sabato 4 luglio in Piazza Martiri della Libertà, commemorazione dei martiri della Sabbionera. Domenica 5 luglio alle 19 al Parco Robinson, aspettando il Festival Alta Felicità. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 12 luglio, mostra fotografica Scatti Lenti. Per informazioni 011 4321 015. A Novalesa, sabato 4 luglio, conferenza Reperti archeologici alle ore 16:30 presso la Casa degli Affreschi. Il Comune di Reano organizza venerdì 3 luglio alla Bocciofila torneo Borgate Pallavolo, conclusione, premiazione e festa. Venerdì 3 luglio al Parco Polivalente, recita di estate ragazzi. Sabato 4 luglio al campo di calcio, torneo Borgate di calcio amatoriale. Sabato 4 luglio al Parco Polivalente, alle ore 21, concerto e serata teatrale. Domenica 5 luglio alla Bocciofila, torneo Borgate Pallavolo, finale e conclusione. A Venaus, martedì 7 luglio, Il Piccolo Principe, spettacolo per bambini, Rizzomi, il mutamento, alle 15:30 all'Arena delle Alpi. Prenotazioni a info@comune.venaus.to.it. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi, mostra fino al 30 agosto. Inoltre, tutti i sabati mattina, fino a settembre, dalle 8:30 alle 9:30, risveglio muscolare al castello. Informazioni e prenotazioni al 351 3078654. La Proloco di Matti organizza per il 4 e il 5 luglio corso di cesteria presso il Salone Polivalente. A Coazze, il 4 e 9 luglio, alle ore 21 in piazza Primo Maggio, balli sotto le stelle. Partecipazione gratuita. Dal 30 giugno al 20 agosto, tutti i martedì e i giovedì, alle ore 10 al Parco Comunale, risveglio muscolare. Tutte le domeniche di luglio, alle ore 17 al Parco Comunale, musica e balli di gruppo per i più piccoli. Ad Avigliana, sabato 4 luglio, Ginger Fest, talk, laboratori, stand di artisti artigiani, musica e concerto al Parco Alveare Verde. Domenica 5 luglio, notte longobarda in Borgata Bertassi. Serata danzante al Parco Alveare Verde. A Bussoleno, tutte le prime domeniche di ogni mese, mercatino La Via dell'Usato, in via Walter Fontane, piazza Cavour. Prossimo appuntamento, domenica 5 luglio. Sabato 4 luglio, notte bianca e fiera olistica, in via Traforo e via Walter Fontane. Per informazioni, prolocobussoleno@libero.it. A Condove, venerdì 3 luglio, festeggiamenti per il 95esimo anniversario di fondazione del gruppo ANA Condove. Concerto della fanfara ANA Valsusa, mercato coperto alle ore 21. Domenica 5 luglio, festeggiamenti per il 95esimo anniversario di fondazione del gruppo ANA Condove, manifestazione per le vie del paese. La Proloco Amici di Gravere organizza per domenica 5 luglio passeggiata con guida ai campi della lavanda di Ramà, a seguire merenda sinoira. Informazioni e prenotazioni al 338-948-2225. A Trana, sabato 4 luglio, Borga Talent, spettacolo di talenti tranesi a cura della Proloco presso il piazzale Unità d'Italia dalle 18 alle 24. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio San Sebastiano presso la Pinacoteca Levis mostra documentario Colombano History. Da luglio a ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane al mercoledì e gli altri giorni su richiesta organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per info e prenotazioni 347-033-1551. Venerdì 3 luglio serata letteraria con Alessandro Perissinotto, autore del libro La Canzone di Colombano, presso la ex chiesa Santa Caterina, alle ore 21. Sabato 4 luglio, Chiomonte Storie e Sentieri con Gusto, camminata per le Ramà con pranzo. Ad Exil, sabato 4 luglio, convegno Oltre la Roccia, al Pertus di Colombano Romean, tra storia, scienza e tradizione alpina, presso il Forte di Exil, alle ore 14. Spettacolo teatrale itinerante Il Dono dell'Acqua, a cura di Arte Muda, al Forte di Exil, alle ore 18:30. A Villar Focchiardo, domenica 5 luglio alle ore 16 a Mollartrone, festa alla Cappella di Mollartrone. Inoltre, martedì d'autore, organizzati dalla Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 30 giugno alle ore 21, Marco Pent presenta I Cavalli Bianchi del Volga. Martedì 7 luglio alle ore 21, Dino Varesio, bussoleno dal Mulino del Piano al Mulino Varesio. All'aperto in piazza del Municipio o nell'aula consigliare. A Giaglione, serie di mezza estate 2026. Venerdì 3 luglio, cena sudamericana con band Sudaka. Sabato 4 luglio, Giaglio on Fire. Hamburger e non solo in compagnia di DJ Luca Faraone. Prenotazione entro il 30 giugno. Domenica 5 luglio, dalle 14.30, torneo di beach volley. A seguire, spaghettata per tutti. Prenotazione entro il 30 luglio. Al 339-3054-859. L'ingresso è gratuito. Durante tutti gli eventi sarà attivo il servizio bar. Inoltre, domenica 5 luglio, presso la Biblioteca Comunale, convegno in collaborazione con il Circolo dei Lettori di Torino, I Tunnel Impossibili, viaggio tra il Pertustico Lombano e il Buco di Viso, pionieri dei trafori alpini. Per informazioni www.comune.giaglione.to.it. A Susa dal 2 al 5 luglio, festa del Borgo dei Cappuccini in Piazza della Repubblica. A Collegno, Flower Festival. Giovedì 2 luglio, tutti i fenomeni più faccia nuvola. Venerdì 3 luglio, Festival Edition, voglio tornare negli anni 90. Sabato 4 luglio, Negramaro. Domenica 5 luglio, Joe Evan. Lunedì 6 luglio, Madame. A Villardora, suoni d'estate, il grande appuntamento musicale al Campo Calciotto. Sabato 4 luglio, Rock Time, concerto di raccolta fondi per la Croce Rossa Italiana Comitato di Villardora. Dalle ore 17, apertura del Villaggio Cree, stand gastronomico, DJ set dalle 18.30, grande musica live dalle ore 20, ingresso gratuito. Per Borgate dal Vivo 2026, venerdì 3 luglio alle 21.30 a Venaus all'Arena delle Alpi, omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 a Venaus all'Arena delle Alpi, Iliade Open Mic con il terzo segreto di satira. Domenica 5 luglio alle 21.30 a Venaus all'Arena delle Alpi e pensare che c'era Giorgio Gaber con Andrea Scanzi. Inoltre per Borgate in cammino, sabato 4 luglio alle ore 16 a Venaus lungo il sentiero dei Gufi, La Magia Nera, Malabrocca al Giro d'Italia con Alberto Barbi. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. A Cesena Torinese, dal 1 luglio al 30 agosto, risvegli muscolari bisettimanali con insegnante. Domenica 5 luglio, 11ª edizione Gran Fondo Sestri al Colle delle Finestre, con partenza da Cesena Torinese, gara ciclistica. A Sestri Ere, giovedì 2 luglio, festa della visitazione di Maria Vergine alla frazione di Borgata. Venerdì 3 luglio, Baby Bike Cup dalle 14.30 al Colle. Sabato 4 luglio, 38ª Sieta Legend in Mountain Bike e Gravel Race. A Ferrara Moncenisio, domenica 5 luglio alle 9.30, escursione Una Finestra sul Moncenisio, salita al Baraccon de Chamois, con guida escursionistica ambientale. Info e prenotazioni al 338-4388-056. Alle 16.30, concerto del coro Alpicozzi e presso la chiesa parrocchiale di San Giorgio. A Giaveno, venerdì 3 luglio, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. Sabato 4 luglio, bimbi in festa sotto le stelle, notte bianca dei bambini presso il centro storico dalle ore 17. Domenica 5 luglio, viaggi nel tempo con Mauro Minola, a Villa Favorita alle 20.45. Ad Ulx, domenica 5 luglio, in piazza Garambois alle ore 9, evento sportivo, passaggio gara ciclistica Gran Fondo Sestri al Colle delle Finestre. Dalle ore 9 alle ore 18 al Jardin de la Tour, evento solidale, mercante per un giorno. Dalle 10 alle 14.30 in piazza Mistral, mostra a Moncenisio. Dalle 14 alle 17 ai Jardin de la Tour, attività per bambini. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali, cameriere e cameriera, sede di lavoro Chiomonte. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
5: Sì, lo voglio!
4: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
6: Sì, lo voglio!
4: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
7: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
9: Buonasera Piemonte, sono Sonia. Questo è un orario un po' insolito per sentirci, ma avevo delle cose importanti da dirvi. Intanto vi voglio ricordare il nostro appuntamento con il collage tutte le mattine in settimana dalle 10 alle 13, ovviamente con Sonia, la buona musica, la vostra compagnia, la vostra musica e dediche e quant'altro. Conto su di voi, noi ci sentiamo domani. Ciao.

0: Sono le 21 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La sospetta attentatrice di Monaco è stata identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania. La donna è stata localizzata in un paese europeo che non è né Monaco né la Francia. Una cooperazione internazionale a livello di polizia è stata attivata su richiesta delle autorità giudiziarie del Principato. Le stesse fonti, nel confermare che essere in fuga è una donna, hanno precisato anche che si tratta di una persona in grado di camuffarsi in modo da sembrare un uomo. La premier Giorgia Meloni è intervenuta al congresso della UIL sottolineando la tolleranza zero contro i caporali e contro organizzazioni criminali che si nascondono dietro e che speculano sulla pelle delle persone. Inoltre ricorda quanto successo ad Amendolara è un crimine abominevole che non deve prevedere alcuna clemenza. Durante il suo intervento ha voluto anche ricordare Luana D'Orazio, la 22enne che perse la vita il 3 maggio 2021 stritolata da un orditoio nella sua fabbrica. È stata arrestata per omicidio la compagna di Marco Pennesi, il 62enne trovato da un cugino in un lago di sangue all'interno del suo appartamento a Civitanova Marche. La donna, la 33enne Isabella Di Mattia, è stata trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di un violento litigio tra i due nel pomeriggio di mercoledì. A rafforzare questa ipotesi, il racconto di una coppia di condomini che ha sentito urla e forti rumori provenire dall'appartamento. Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate il 1 luglio in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica. Il tennis vola ai sedicesimi di Wimbledon 2026. Flavio Cobolli, vincente 7-6, 3-6, 7-6, 6-1 contro Duckworth sull'erba del Championship. L'azzurro supera così il secondo turno, seguito anche da Matteo Berrettini contro Fils. A esultare è pure Lorenzo Sonego, che elimina Giallo. Quella del tennis italiano è però una giornata dolce amara, visto che tira Caterina Grant lascia lo slam inglese. La sconfitta contro Bozukova la mette fuori dal tabellone femminile. Per ora è tutto, a più tardi.
2: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

Questa è Radio Dora.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 35 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
14: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
15: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
16: Sì!
15: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Sono le 22 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per i 250 anni dell'indipendenza americana si celebra in anticipo la festa a Villa Taverna, sede dell'ambasciatore USA in Italia. Tra Giorgia Meloni e Donald Trump c'è un rapporto di lunga data, presente una rappresentanza istituzionale ampia, come sempre ottimi rapporti con l'Italia, ha dichiarato il diplomatico statunitense. Assente la premier, presenti il presidente del Senato e i vice premier Tajani e Salvini. La premier Giorgia Meloni, nel suo intervento di oggi al congresso della UIL a Padova, ha rivendicato la linea del governo sull'uso dei fondi pubblici, ricordando che per anni lo Stato ha distribuito risorse a pioggia anche a chi delocalizzava o non rispettava le norme sulla sicurezza. Meloni ha sottolineato che i soldi pubblici non sono dello Stato, ma provengono dalle tasse e dai sacrifici dei lavoratori, e che per questo devono essere impiegati con equità, con responsabilità e con l'obiettivo di migliorare le condizioni del mercato del lavoro. Si avvale della facoltà di non rispondere Alessandro Bastone, indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il difensore di Internazionale domani non si presenterà all'interrogatorio. Oggi, in una caserma della Guardia di Finanza, le audizioni dei calciatori Daniel Maldini e Kevin Bonifazi, convocati come testimoni nell'ambito dell'inchiesta sul giro di festini con escort. Domani sarà sentito come testimone anche Riccardo Calafiori. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ex ministro ed esponente politico di lungo corso, ha parlato con voce rotta dall'emozione davanti alla Basilica gremita per la festività della Madonna delle Grazie. Durante le celebrazioni dedicate alla patrona del Sannio, Mastella ha annunciato pubblicamente di essere malato. A tutti chiedo di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela. Il tennis ora vola ai sedicesimi di Wimbledon 2026. Flavio Cobolli, vincente contro Duke Ward sull'erba del Championships. L'azzurro supera così il secondo turno, seguito anche da Matteo Berrettini contro Fils. A esultare è pure Lorenzo Sonego, che batte Diallo, mentre Jasmine Paolini ha la meglio su Golubic nel tabellone femminile. Bozukova elimina invece Tira Caterina Grant. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
4: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
5: Sì, lo voglio.
4: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
6: Sì, lo voglio.
4: Allora vi dichiaro divani per sempre.
7: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.

Fiat in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione, e se non la trovate, richiedete

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac, divani.
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!

0: Sono le 22 e 36 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere, rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
4: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Franchezza, rispetto, pari dignità, difesa di interesse nazionale si declinano soprattutto attraverso questi principi, le dichiarazioni di amicizia che il governo ha esplicitato partecipando in massa al tradizionale ricevimento dell'ambasciata americana per il giorno dell'indipendenza. Non c'era Giorgia Meloni, ma erano decisamente allineati al suo pensiero i discorsi sul palco dei suoi vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, nonché a quello del presidente del Senato Ignazio La Russa, in cui non sono mancati impliciti riferimenti alle tensioni di queste settimane tra Donald Trump e la Premier. Non è un attentatore, ma una tentatrice, la persona alla quale la polizia del Principato di Monaco, coadiuvata dai gendarmi francesi, sta dando la caccia da 3 giorni. Lo affermano fonti inquirenti concordanti citate questo pomeriggio dalle Figaro. Si tratterebbe, secondo il quotidiano, di una donna di una 30 anni che viene inquadrata dalle telecamere mentre lascia il pacco bomba nell'androne dell'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolaev. Le stesse fonti vicine alle indagini aggiungono che la donna sarebbe di nazionalità ucraina e residente in Germania. 8 persone sono state arrestate dalle forze di polizia nel Regno Unito nell'ambito di un'inchiesta internazionale su una rete di uomini sospettati di aver utilizzato una piattaforma imprecisata per adescare, drogare e violentare diverse donne. Lo ha annunciato l'Agenzia Nazionale Britannica per la lotta alla criminalità organizzata, che sta coordinando l'inchiesta tuttora in corso in collaborazione con altre agenzie investigative di vari paesi d'Europa. Nel campo per sfollati di Carabayeda in Venezuela, la nascita di una bambina ha portato un momento di speranza dopo il duplice sisma che ha devastato il paese. La piccola è venuta alla luce la notte scorsa nel posto medico dell'esercito venezuelano, dove sono impiegati anche i sanitari della missione italiana coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile. Con una temperatura media annuale dei mari italiani di 20 gradi centigradi e punte di oltre 26 gradi a luglio e agosto, il 2025 fa registrare valori superiori al riferimento climatologico 1991-2020 di più 1,18 gradi e si attesta come il secondo più caldo dal 1982, è quanto emerge dal rapporto Il clima in Italia nel 2025 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Il centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un Dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 35 minuti.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev che ha causato la morte di almeno 25 persone. La sezione ucraina della Croce Rossa ha dichiarato intanto che il suo magazzino principale è stato distrutto dagli attacchi russi notturni, con la perdita di aiuti umanitari per un valore di circa 2 milioni di dollari. Ferma la condanna del l'ONU, il più grave attacco da inizio della guerra. Gli inquirenti cercano da 3 giorni di ricostruire il clamoroso attentato dinamitardo avvenuto a Monaco. La caccia per trovare il principale sospettato, che lunedì ha gravemente ferito Ermolaev, ricchissimo uomo d'affari d'origine ucraina, la compagna e il figlio 13enne della coppia, procede a ritmo serrato. Secondo alcune fonti, chi ha commesso l'attentato sarebbe una donna 30enne. È stata identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania e localizzata in un paese europeo che non è né Monaco né la Francia. Per i 250 anni dell'indipendenza americana si è celebrata in anticipo la festa a Villa Taverna, sede dell'ambasciatore USA in Italia. Tra Meloni e Trump c'è un rapporto di lunga data, presente una rappresentanza istituzionale ampia come sempre, ottimi rapporti con l'Italia, ha dichiarato il diplomatico. Assente la premier Giorgia Meloni, presenti il presidente del Senato e i vice premier Tajani e Salvini. 8 persone sono state arrestate dalle forze di polizia nel Regno Unito nell'ambito di un'inchiesta internazionale su una rete di uomini sospettati di aver utilizzato una piattaforma imprecisata per adescare, drogare e violentare diverse donne. Lo ha annunciato l'Agenzia Nazionale Britannica per la lotta alla criminalità organizzata, che sta coordinando l'inchiesta tuttora in corso in collaborazione con altre agenzie investigative di vari paesi d'Europa. I mondiali ora: la Spagna batte 3-0 l'Austria e si qualifica agli ottavi di finale del Mondiale 2026. Il prossimo avversario per i campioni d'Europa in carica uscirà dall'affascinante sfida tra il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Croazia di Modric. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione. Radio Dora.
0: È 12:00 in punto.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

dire all'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice. Semplice trovarsi
1: in tasca. Allora è pronta, signorina?
2: Sì, maestro.
1: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
3: Fa la mi, re mi fa, attenzione al mi.
2: Mi scusi.
3: Sol si fa, sol la si.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.